0: su Pleasure Night Major League. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Marco Ferri.

0: il suono di Marco Perri.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: mi tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vivi la potenza delle super hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
8: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
9: Forever Fun, Forever Young.
10: Pleasure Night. Pleasure Night, la notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Marco Perri.

Pleasure Night. In console, Marco Ferri.

0: il suono di Marco Ferri. Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Vedi Powerade e vinci premi.

0: Mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Forever fun, forever young. Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: di Outwork.
1: Scott. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.

Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suo.

0: il suono di Outwork. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: suono di Davide Zanetti.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Forever Fun, Forever Young.
9: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: Pescati con FiusTi e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTi.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Fan, forever fan, forever young. Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

0: era il suono di Ricky Ghidoni. Radio Peter Pan.
1: Non si batte, è troppo forte. Peter Pan.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Fun. Forever fun, forever young.
1: Pleasure night,
5: pleasure night,
1: pleasure night.
5: La notte mixata dai DJ di Peter Pan.
1: Peter Pan.
5: Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

0: il suono di Ricky Ghidoni. Ogni giovedì notte il suono di Dépendance, la cena e il dopocena. Tutti i giovedì d'estate a bordo piscina a Tre Basiliche, Padova, in diretta su Radio Peter Pan.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
2: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
3: Hit Universal Fun.
2: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 240.

0: cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Buttrio.
1: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Forever Fun, Forever.

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio, Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: MediaWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MediaWorld.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
9: Motore, azione, ciak si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
14: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes, per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
17: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Forever Fun, Forever Young.

0: la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
1: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
2: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Put your hands up in the air. This is the
5: It's showtime. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock.
6: Nel terrazzo.
7: Grazie.
6: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
7: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
6: Allora lo consiglio al vicino.
7: No!
6: Perché?
7: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
6: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
10: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
12: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
11: Cioè?
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Forever Fun, Forever Young.

0: Ciao ragazzi, sta per cominciare il programma del mattino. Oggi il primissimo programma del mattino in una formazione totalmente inedita, perché io sono sempre lo stesso, sono Andrea Nordio, sono quello che prima, una volta facevo il programma che si chiamava Rocky, come si chiamava quel programma?
1: Allora, servizio in camera.
0: Bravo.
1: Però il servizio in camera li facevo anche fuori da qui, quindi
0: sì, vabbè, per carità.
1: Non entriamo nello specifico comunque.
0: Allora, all'epoca servizio in camera, poi The Remix Show, oggi The Remix Show con Andrea Nordio e Rocky Festaiolo.
1: Bravo, grazie, un applauso. Sì, perché fa talmente tanto schifo.
0: Wow, quanto cacchio sei alto.
1: Tantissimo.
0: Prima volta che faccio il programma con te. Vabbè, ragazzi, questa mattina facciamo un programma per quattro gatti, perché sappiamo che stamattina non c'è nessuno, ma va bene lo stesso. Noi cominciamo prima con la sigla.
2: Señoras y señores,
0: buena.
2: Con todo el ritmo y la energía, Radio Peter Pan presenta.
0: Sapessi il programma.
2: The Rem-

0: giugno
1: 2026.
0: Di già,
1: per il momento ho avuto un lapsus. 7-5 minuti, sta cominciando il programma del mattino. Allora, stamattina siamo ben consapevoli, perché non so se te ne sei reso conto anche te venendo qui. Neanche la macchina.
0: Ma no, ma infatti, io non ho visto niente semplicemente per il fatto che abito qui dietro, quindi non mi serve neanche allora prendere la macchina. Quindi.
1: No, io proprio ho incrociato una macchina in tutto in questi 7 chilometri che mi separano da casa mia. Di solito in 7 chilometri comunque un po' di macchine le trovi, ma anche certo. Perché passo per la parte più trafficata storicamente di Castelfranco e invece zero. Guarda, ci stanno arrivando foto della situazione in autostrada alle 5:30, macchine zero.
0: Ma poi
1: zero.
0: Posso chiederti, ti sei fermato a fare colazione con lui visto che eravate solo voi due oppure ha detto no?
1: No, io penso stamattina, sapendo che sarei stato più veloce anche ad arrivare in radio, mi sono fatto la doccia, ho fatto la colazione con calma, mi sono vestito, ho cercato le notizie, sono proprio tranquillo e rilassato e convinto che non ci sia nessuno. Smentitemi al 393 736 240.

0: scoteca.
1: No, no, no. Non è la scoteca, è semplicemente il disco sveglia.
2: Ma non è un po' too much, cioè, adesso è il mattino.
1: Ho paura di sì, però sentirete tra una mezz'oretta più o meno quando andrei in onda, 40 minuti, quando andrei in onda il fuorigiri. Allora sì, ciaone. Bello, guarda, sono contentissimo di fare il programma con Rocky, perché Rocky è una persona molto, intanto gira il calendario infame,
2: ah,
1: che
2: sì, abbiamo
1: fatto oggi,
2: scusami.
1: È 2 giugno, è festa e...
2: Mi sono dimenticato, sono ancora a letto,
1: la cosa bella di Rocky è che è totalmente, cioè quello che pensa dice, quello che pensa fa. Allora, sì, cosa dice il calendario infame di oggi?
2: Le frasi filosofiche sono state tutte usate per le vostre foto di merda.
1: Perfetto.
2: Beh,
1: perfetto.
2: Giustamente.
1: Grazie mille.
2: Poi tra l'altro ieri una mia amica ha pubblicato un post mezza nuda. E quindi
1: dici che è la tua amica, che è la tua
2: non si può dire perché sto ascoltando ed è in autostrada che sta viaggiando.
1: Salutiamo.
2: In questo momento.
1: E allora io mi sono accorto di una cosa, intanto anche Mauro ha mandato la foto dalla stazione di Treviso, giusto?
2: Esatto, solo noi.
1: È solo noi e siamo noi e siamo noi e, visto che tutte le macchine che sono in giro, quelle quattro macchine che sono in giro, mm-hmm, stanno ascoltando Radio Peter Pan, potete anche salutarvi.
2: Esatto.
1: Se vi incrociate, fatevi il saluto dei ragaz che è il dito medio, ok?
2: Si fa? Ma se lo faccio con entrambi i diti funziona.
1: Una volta i diti. Una volta l'avevo detto ai bambini di fare il saluto così alle macchine, non l'hanno presa bene i genitori.
2: Ma sì, vabbè.
1: Sentiamo un po' di ragazzi.
2: Buongiorno ragazzi, io ci sono, partita IVA, quindi si fattura.
1: Certo.
2: Beh, adesso questa cosa qui la capiamo.
1: E
2: poi
1: si fa mai in ferie.
2: Lui ci saluta, dimenticandosi ovviamente di chi sono, perché probabilmente neanche gli interessa.
1: Ma sì,
2: te lo
1: sentiamo.
2: Dico io.
3: Peter Pan a manetta, io vi ascolto sempre dall'estero. Ciao, ciao Andrea.
2: Ciao, il nuovo
3: speaker. Ciao,
1: questo qui è Rocky Festaiolo.
2: Esatto.
1: È nome e cognome.
2: Anche lei c'è in autostrada A1 e sta raggiungendo Ferrara. Penso Andrea Ferrara, il nostro collega del sabato mattina, per discutere il fine percorso di specializzazione del TFA.
1: E cos'è il TFA?
2: Ma sai che non lo so, infatti non l'ho letto apposta perché ho detto, ma sì, dai, oggi festa della Repubblica, c'è
1: percorso
2: gente strana in giro.
1: Specializzazione del TFA.
2: Ma cerchiamo un attimo in diretta perché stiamo facendo una figuraccia.
1: Trasparenza, amministrazione trasparente, tirocinio formativo attivo. È il tirocinio formativo attivo.
2: Era facilissimo.
1: Dai, ma che figura.

0: scusa Rocky, stavo cercando la maglia che sta indossando questa mattina, perché dovete sapere che tra le varie cose particolari di Rocky c'è che è un fashion victim.
1: Esatto, ma infatti io stavo un attimo guardando, ma non potevi chiedermi direttamente.
0: No, perché volevo indagare prima di chiedere direttamente a te. Allora, questa mattina Rocky indossa una maglia di Balenciaga.
1: Ok, e
0: io
1: fin qui
0: ricordo che una volta al compleanno del nostro direttore Marco Baxo gli facemmo proprio questo regalo, una maglietta di Balenciaga, e mi ricordo quanto costavano, perché io di mio non me la posso permettere.
1: Costano un sacco di soldi.
0: Costano, cioè adesso, per dire, questa maglia che stai indossando, tu non l'hai pagata il prezzo pieno.
1: Esatto.
0: Quanto costerebbe?
1: 380 euro.
0: 380 euro. Però una t-shirt.
1: Con i buchi la paghi leggermente meno,
0: E c'hai i buchi. Esatto. Perché poi c'è tutta forellata.
1: Infatti per quello l'ho pagata poco,
0: Sembra la maglia di uno che,
1: beh, ma un
0: che
1: po'
0: è
1: estiva,
0: uscito,
1: no?
0: Da una sparatoria.
1: Ma è un po' estiva, giusto?
0: Sì. Però vabbè, dai.
1: Vuoi strappare un altro pezzo?
0: Non è una considerazione da fare. Buongiorno a tutti, ragazzi. State ascoltando il The Remix Show. Questa mattina Andrea Nordio e Rocky Festaiolo.
1: Esatto.
0: E tanti ragazzi, più di quelli che mi aspettavo.
1: Ma infatti.
2: Ciao ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Io operativo.
1: Operativo.
0: Operativo.
2: Direzione Chioggia per consegne Forno d'Asolo.
0: A casa mia.
2: E niente ragazzi, un gran saluto anche a voi che siete operativi. E dai.
0: Bello, è arrivata una foto bellissima.
1: Questa qui?
0: Cioè, sì, noi stiamo lavorando.
1: Adriatic Multimodal Terminal Marghera Nave di Mais.
0: Sì,
1: buona giornata!
0: Ma manda la foto ed è proprio l'ambiente che, non so, un ambiente ostile di lavoro.
1: Sì, un po' strano, diciamo, sì. Un po' pericoloso anche probabilmente.
0: Guardo questa foto e dico, ok, voi state lavorando.
1: Ma sicuramente avranno, cioè, tante persone che stanno lavorando lì, hanno tutte le magliette con i buchi, secondo me. È un lavoro abbastanza pericoloso.
0: Non sono a 380 euro.
1: No. Può essere, però se vuoi facciamo anche gli auguri.
0: Dai, facciamoli.
1: Buongiorno ragazzi, devo fare gli auguri di buon compleanno a mio figlio Enrico che compie 15 di anni. E sto andando anche a lavorare probabilmente, visto che
0: 15 anni. Vabbè, però, buon quindicesimo compleanno.
1: Esatto. Da mamma Candida, papà Andrea Nordio e la sua sorella Elisa.
0: Allora, Candida, Andrea e sorella Elisa, sarete contenti. Auguri di buon compleanno ad Enrico. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Buongiorno Peter Pan,
1: che figura.
2: E Davide.
0: Ciao ragazzi, stiamo partendo che si torna finalmente a Modena. Allora, Modena. Vi ho inviato due video dove c'è, ascoltateli per piacere, dove c'è della musichetta che per tre giorni noi ci siamo assorbiti.
1: Un po' di mal di testa.
0: Ascoltatela perché vi divertite. Per fortuna che c'eravate voi, perché a me è iniziato a venire l'occhio tremante con la bava alla bocca, stile Rottweiler. Ciao allora, ragazzi.
3: Loro sono andati a Vienna, okay. In questi giorni. Vienna che si trova in...
1: Allora, qui sopra di noi,
3: certo, Austria. Di sopra, in Austria. Sbagliato, mi dispiace.
1: Che cavolo, però dove cavolo si trova Vienna?
3: Dai, aspetta un secondo che ti faccio ascoltare la musica che hanno dovuto sorbirsi loro al posto di Radio Peter Pan, perché lì purtroppo non arrivavamo.
1: E anche al posto mio, per
3: e
1: fortuna.
3: Quindi tutto il tempo ad ascoltare. Senti che bello.
1: Ma sei sicuro che sia a Vienna?
3: Mi dispiace che non ascolti The Remix Show e non sai di questa meravigliosa gag del non sapere dove sia Vienna.
1: Vienna?
3: La risposta corretta è la stessa cosa.
1: Ah, ok, ma perché sono venuto a fare questo programma? Allora io, cioè, è una cosa stranissima, eh.
3: Ah, vabbè, comunque ti va meglio, dai, ascoltare Radio Peter Pan dopo aver ascoltato per qualche giorno questa musica qua. Adesso sei in buone mani, tranquilla, anche perché tra circa 24 minuti potrai sentire anche il fuorigiri.
1: Sai che posso dire che...
3: anzi, prima c'è anche la scotechina, quindi...
1: Vado un sacco di cose strane. Sì. Comunque i suoi video prima sembravano dei reggiseni, no? Sembrava che ci avesse tipo mandato la foto...
3: Invece erano la foto...
1: Che era il mare...
3: delle casse,
1: esatto,
3: bravi tu.
1: Poi abbiamo altri ascoltatori.
3: Sentiamo.
1: Se vuoi,
4: io ci sono come tutte le mattine.
1: C'è sempre
4: lavoro
1: lei.
4: In albergo, sta. Saluti Erika, direzione Jesolo. Ciao Jesolo, per lavoro, eh?
3: Il mondo della danza lo sa, questo è il commento. No, lei va a lavorare negli alberghi, quindi questi giorni qua immagino che sia già partita la stagione.
1: Ah, ma quindi vi conoscete, per quello che dice che c'è sempre qui.
3: Guarda, io sono amico di tutti gli ascoltatori.
1: Davvero?
3: Sì.
1: Come si chiama lei allora?
3: Erika.
1: Hai visto?
5: Buongiorno ragazzi, un saluto, qua si lavora, altro che si fa ferie.
3: Qui si lavora. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: buongiorno ragazzi, allora che facciamo adesso? Non lo so, adesso ci penso, adesso vedo.
1: Io non sono organizzato per questo programma, quindi dovrei arrangiarti te, anche perché io sono in videochiamata, non sono in diretta con Andrea Nordio.
0: Sentite come va senza filtro, no? Rallenta Rocky!
2: Bello farlo!
0: Non dovevo farti prendere il caffè stamattina.
1: Infatti, che cavolo. Però
0: sei tipo un gremlin, ti ricordi i gremlins?
1: Allora,
0: non ti ricordi,
1: ma secondo te, io non so manco dove è Vienna, secondo te sono i gremlin. I goblins sì, però.
0: No, i gremlins erano degli animaletti, dei mostriciattoli a cui se davi mangiare o da bere dopo mezzanotte impazzivano, diventavano pazzi.
1: No, sai, per un momento ho pensato tipo che fossero le Grannies, però ho detto no, sicuramente qualcos'altro.
0: Mettila di dire tu quello che pensi, Rocky, rallenta su questa cosa qua. Ma tra poco facciamo anche due parole per quanto riguarda il tennis, perché si sta svolgendo il Roland Garros,
1: esatto,
0: dove gli italiani ci stanno facendo fare bella figura.
1: Sono tutti ai quarti di finale.
0: Tutti disperati perché Sinner è andato fuori molto presto, ha ceduto praticamente al primo turno, al secondo turno.
1: Esatto.
0: Adesso invece abbiamo tre italiani ai quarti di finale con anche il derby, e quindi vabbè, tra poco ne parliamo con calma. Prima pubblicità e tra poco la scotechina.

0: facciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole?
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Ogni giovedì notte il suono di The Pandance, la cena e il dopo cena. Tutti i giovedì d'estate a bordo piscina, a Tre Baseleghe, Padova, in diretta su Radio Peter Pan.
16: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
17: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
18: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
20: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
2: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
14: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
22: Forever Fun, Forever Young,
23: The Remix Show.

0: Ma quanto vi divertite voi due al lavoro? Ma
1: signorina,
0: quanto vi divertite?
1: Anche se oggi è il 2 di giugno, non c'è nessuno in giro, noi rimaniamo di quest'idea. Voi ci state mandando diversi messaggi per dirci: no, ma non è vero, però la sensazione è proprio quella. Adesso devo dire la verità, c'è stato anche il crollo di messaggi.
2: Ma infatti, ho chiuso anche WhatsApp per sicurezza, sì, perché non volevamo essere disturbati.
1: Ci state confermando che non c'è una cippa di nessuno, esatto, in giro. Ma va bene.
2: Ma se vuoi la macchina qui sotto, vado un attimo a controllare per strada.
1: Ma vai a fare anche un giro se vuoi, vai a prendere le brioche.
2: Mando qualche foto se vuoi. Sì, se ti va.
1: Esatto. Stamattina, tanto la puntata va così, però abbiamo un po' di informazioni da dare lo stesso, visto che prima ho accennato al tennis, al Roland Garros,
2: esatto,
1: perché c'è una cosa bella che sta succedendo, ovvero l'Italia del tennis che va molto avanti.
2: Esatto, siamo con tre italiani ai quarti di finale.
1: Esatto, giocheranno tutti quanti domani e ci sarà anche il derby italiano tra Berrettini e Arnaldi, quindi il martello che è tornato contro il giovane Arnaldi. Dall'altra parte invece Ogier Alassim contro Cobolli, e quindi vediamo.
2: Anche domani non è festa, non so se ho tempo per guardarli. Se fosse giocata oggi questa partita qui, almeno l'avrei anche guardata, però domani sono impegnato.
1: E quindi in bocca al lupo agli italiani. Parlando di cose tipiche italiane, c'era una cosa che ieri abbiamo parlato nel Remix Show, ovvero la bomba lanciata da Gospia che diceva che sarebbe stata tolta la serata cover di Sanremo e rimpiazzata dalla serata Eurovision, e noi non l'abbiamo presa bene perché abbiamo detto: se c'è una serata che seguiamo,
2: calmati Andrea,
1: no lo dico, calmati, perché se c'è una serata che ha senso secondo me in tutto quanto il festival di Sanremo è la serata cover.

0: con.
1: Ok, comunque a quanto pare in realtà non sarà toccata la serata delle cover.
0: Comunque posso dire una cosa, hai sentito nell'altro studio che casino che stavano facendo? Stavano tipo urlando, non so, musica strana.
1: Non lo so chi sia stata questa idea.
0: Tutto rosso.
1: Sto sudando. Comunque sembra che in realtà verrà sostituita la serata del giovedì.
0: Ok.
1: Cioè quella del venerdì della serata cover non verrà toccata. Ci sarà una serata appunto in cui gli artisti potranno esibirsi con un nuovo, con una nuova coreografia della stessa canzone portata in gara.
0: Quindi posso partecipare anche io, visto che so ballare.
1: Assolutamente, e in più serata cover salva.

0: fatto sentire da quando abbiamo detto non c'è nessuno?
1: No, in realtà da quando ti sei tipo incavolato, si sono un po' preoccupati.
0: Sto malissimo.
1: Quindi sto tipo inviando un messaggio, un po' preoccupati.
0: Allora, ragazzi, adesso invece c'è proprio il vostro momento, intendo letteralmente il vostro momento, quello in cui voi fate i vocalist e quindi mandate pure le vostre note audio per fare i vocalist all'interno della scotechina.
2: La scotechina.
3: Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina, solo nel Trimix Show.
0: 393-736-6240, i vocalist siete voi. Comunque Rocky, mi raccomando, con WhatsApp adesso.
1: Non sono tanto abituato.
0: Mettete in difficoltà Rocky, grazie.

0: troppo in console. Oggi direzione Levico Terme per la ciclabile della Valsugana.
1: Bello.
0: Prende il sole. Vai. Grazie a voi. Buongiorno, buongiorno.
2: Questa è la scotechina, in console ha suonato per voi Matteo Monti, DJ. Dici niente tu? Hai ruttato? Che stai facendo?
3: Mi sentava tipo incazzato la saliva.
2: Sono girato un attimo, c'era Rocky che ruttava. Bravo, grazie Matteo Monti.
4: Ciao, sono Sister Gloria.
2: No, no, Gloria, non c'entri niente. Ma adesso c'è il momento del classico delle 7:50 del mattino.
3: Pensavo il dopo di scotechina io.
2: Non riesci neanche
3: l'after
2: a dirlo.
3: L'after party.
2: Dopo scotechina.
3: Non riesci a dirlo. Ok, lascia stare.
2: Ok, vabbè. Allora, questa mattina c'è la grinta giusta, io ve lo dico, lo sento nell'aria.
5: Abbiamo la grinta giusta stasera!
3: È un film horror adesso.
2: Ma sentirai che roba, sentirai. Ragazzi, anche durante il fuorigiri, audio su WhatsApp, stories e su Instagram, ma soprattutto volume della radio a palla, senti come suona il fuorigiri.

0: le mani.
1: Fuori tempo, mi dispiace, è andata così. Adesso però, effetto fuori giri. Cioè, sentiamo com'è andata, effettivamente.
2: Solo il numero uno.
1: Lui?
2: Pompa!
1: Solo il numero uno. Bravo, Sandro! Ancora festa.
3: Ciao ragazzi, sì è vero, per strada non c'è, c'è nessuno. Però ci sono io che vi ascolto.
1: Bravo!
4: Siamo fortunati quindi che c'è lui che ci ascolta.
1: Benvenuto, benvenuto, bentornato.
5: Ciao ragazzi, buon 2 giugno, vi ascolto io. Appena finito di lavorare, fatto la notte e adesso riposi e poi si riparte di nuovo.
1: Vabbè.
5: Ciao a tutti.
1: Buon lavoro. Ci sta.
4: Sì, ovvio.
1: Buon ritorno, buon rientro, buona giornata. Stai per riascoltare di nuovo l'audio di Sandro?
4: Posso rimetterlo?
1: Perché lo vuoi rimettere?
4: No, rimetti, rimetti.
1: Era molto bello.
2: Solo il numero uno.
1: Grazie.
2: Pompa.
1: C'hai bisogno di questi messaggi di autostop,
4: sì,
1: cioè, per
4: crescere me lo scarico pure.
1: Allora ragazzi, questa era la prima ora del The Remix Show. Anzi, scusami, ho visto che è arrivato un messaggio. Fermi tutti.
4: Davvero?
1: Fermi tutti, perché non me l'aspettavo. Devi sapere che ci sono degli incubi.
4: Ok.
1: Che tornano.
4: E già sono io l'incubo di stamattina, che
1: no,
4: dici vabbè.
1: Ci sono incubi che tornano.
4: Ok.
1: Ti è mai capitato di fare un incubo?
4: Sì, tantissime volte.
1: Ok, ti è mai capitato che lo stesso incubo ti torni nella tua vita?
4: Sì, ogni tanto quando torno a casa dai miei vedo mia mamma in faccia, però diciamo che potrebbe essere l'incubo.
1: E allora, ascolta quest'audio di un incubo che ci
4: forse
1: capita spesso.
4: Già dal nome potrei già capire,
1: Prova a ascoltare.
4: Mando
1: metti,
4: l'audio?
1: Metti.
6: Buongiorno. Un saluto a Rocky.
1: Queste sono per te.
4: Non vedo l'ora che mi entrate in casa,
1: no,
4: di notte.
1: Ma cosa stai dicendo, Rocky? Dai.
7: Radio Peter Pan.

0: buongiorno Peter Pagnani, ma oh, questo è proprio un buongiorno atomico!
1: Atomico!
2: Salutiamo Angelo PA1, così giusto
3: ma
2: per...
3: che in realtà sì, si chiamerebbe Marco Svabo Maruel,
2: no,
3: però
2: so, ma l'atomico è un marchio registrato Angelo, di Angelo PA1, scusa, ma vedi che ti devo proprio far scuola.
3: Ma non ascolto le PN in parte 1,
2: no,
3: io,
2: che ti devo proprio far scuola io.
3: Davvero?
2: Finisce la prima ora del Dream X Show, ma tranquilli, c'è la seconda, quella in cui parliamo di un sacco di cose.
3: Sì,
2: no?
3: Infatti,
2: io te lo dico,
3: che
2: preparati che parliamo di un sacco di cose.
4: Dream X Show.
5: Sì!
3: Non avevi nient'altro da dire.
2: Cosa devi dire?
3: Vabbè, ormai basta.
2: Lì sopra i jingle, le sigle, cavolo, le canzoni. Dimmi, cosa devi dire?
3: No, adesso basta, non mi va più di dirlo.
4: Peter Pan Spot.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
14: It's showtime.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Le 8 in punto, incredibile.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Breaking news.
18: Buongiorno da Umberto Cascone. Sei un pazzo senza dimessa, resti in prigione. Così Trump, secondo Axios, nella telefonata con Netanyahu di ieri sera. Il leader israeliano avrebbe accettato di fermare l'attacco contro Beirut e anche Hezbollah avrebbe detto sì a un cessate il fuoco. Oggi la Repubblica Italiana compie 80 anni, tra un'ora la tradizionale parata ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato. Mattarella ieri ha ricevuto i diplomatici accreditati in Italia. Nelle relazioni tra Stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, le sue parole. Tanta paura ma nessun danno in Calabria, sulla costa tirrenica cosentina colpita nel cuore della notte da un terremoto di magnitudo 6.2, l'epicentro a 250 km di profondità, scossa avvertita anche a Napoli, in Basilicata, Puglia e Sicilia. Decine le chiamate ai vigili del fuoco, le persone sono scese in strada. Tennis, tris di vittorie azzurre a Roland Garros, per la prima volta tre italiani insieme ai quarti di uno slam. Cobol li vedrà Ogier Aliassim, mentre Arnaldi, che a luna di notte passata ha battuto Tiafoe al quinto set, incontrerà Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori ai quarti nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
14: No,
5: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV Line.
5: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
17: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
19: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
21: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè DeLonghi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Ma voi non state bene.
1: Ma lascia stare, insomma.
2: Ma sì, è festa, normale che non stiamo bene. Ieri abbiamo fatto serata, io, Andrea Nordi, no, mamma, quante birre abbiamo bevuto.
1: Non è vero.
2: E si sente un sacco questa mattina.
1: Ieri sono andato a letto prestissimo, sto cercando di impegnarmi davvero a fare sta cosa, mi ero ripromesso. Per l'anno nuovo.
2: Ok, vai ancora un pochettino, cavolo, sfogati un altro po', eh.
1: No, ma mi ero promesso, ma già a dicembre, diciamo, del 2025, dire, io quest'anno voglio andare a letto presto.
2: Ok.
1: Per riposare un po' di più, io tra l'altro uso l'app che monitora un po' il sonno.
2: Ok.
1: E nei giorni, per esempio, sto fine settimana che non ho lavorato e quindi sono riuscito a gestirmi gli orari, ho fatto come punteggio 97-99%.
2: Davvero?
1: Che è un
2: record. Sei stato bravissimo.
1: Questa notte ho fatto 84%.
2: Vabbè, perché diciamo eri un po' più in ansia per la puntata di oggi, esatto, perché ci sarei stato io, è normale.
1: Vabbè, di media faccio tipo il 53%, quindi voglio dire, è già un traguardo, lascia stare, guarda.
3: Señoras y señores.

0: Trois? Oddio.
1: Con la pioggia o con il sole.
0: Pensavo tirassi un bestemmione, guarda.
1: Sono
0: ci provo se vuoi.
2: No, no, non
3: sei. Buongiorno.
1: Questo è Televisore.
0: Vediamo la sorte, visto che oggi è un giorno di festa, è il 2 giugno, la festa della Repubblica, quindi ci sono pochissime persone che in questo momento stanno ascoltando, perché le 8 del mattino è ancora un orario in cui solitamente all'interno della tua routine è quello del o risveglio,
4: esatto,
0: o viaggi in macchina verso lavoro.
4: Esattamente, poi dipende anche che turni di lavoro fai, però principalmente, solitamente, quelli che viaggiano a quest'ora qui sono quelle persone che vanno a lavorare, diciamo.
0: Adesso poi ci stiamo prendendo le maledizioni di tutti quelli che alle 8 sono già operativi. Ma infatti è per questo che vi voglio chiedere una cosa. Visto che ci siamo, poi vi spieghiamo anche il perché, visto che c'è una notizia che ne parla, ci sono un po' di informazioni che possiamo darvi, ma la domanda principale che facciamo a quelli che sono in questo momento all'ascolto è: qual è solitamente la vostra routine?
4: Esatto, come la strutturate, insomma, partendo magari dalla mattina presto,
0: esatto,
4: arrivando fino a sera.
0: Sveglia alle, colazione alle, al lavoro alle, pranzo alle, cena alle, a letto alle.
4: Esatto, anche se non lo facete comunque, anche se non avete una routine, anche se non vi svegliate, anche se non mangiate.
0: Sai che hai detto anche se non lo?
4: Anche se non avete una routine.
0: Ok, scusami, avevo capito, anche se non lo facete.
4: No.
0: Hai detto anche se non lo facete?
4: No, non l'ho detto.
0: Guarda che se l'hai detto.
4: No, giuro, non l'ho detto.
0: Vado al bar. Vado. Comunque, qual è la vostra routine? 393 7366 240.
5: Attenzione.

0: Andrea, ma che figura da mona.
1: Ma che io, scusa, Rocky.
2: Va bene, succede comunque, posso no. dire.
1: Allora, la dinamica è stata questa. Io avevo percepito che avessi detto, che avessi fatto un piccolo strafalcione, cosa che capita, che ho fatto mille volte, Rocky.
0: Volevo, ok, grazie. Guarda,
2: volevo smettere di piangere, che bello.
1: Volevo tranquillizzarti, l'ho fatto un miliardo di volte. Non proprio questo, ma tanti altri.
2: Vabbè, però comunque io volevo dire faccette.
1: Sì, certo. Mi sembrava che Rocky avesse detto tipo, ma lo facete anche voi? E io dicevo, vabbè, dai, forse l'ha detto, non lo so, non sono sicuro. Voi l'avete notato meglio di me, quindi.
3: Rocky, sta cosa del faccette. Guarda che ci vanno le doppie.
1: Vedi?
3: Faccette.
1: Mi sono dimenticato quello. Che hai fatto le faccette.
2: Poi sai che lui ci ha ascoltato, ha detto sì, l'hai detto ridendo. Poi ho detto, vabbè, sì, dai, ammetto di aver fatto un grave errore.
1: Poi che altro c'era? Che aveva mandato anche una nota audio, giusto?
2: Certo,
1: lui?
2: Però questo mi insulta anche un pochettino. Se vuoi lo sentiamo assieme.
4: Sentiamo. Anche se non lo facete. Questo dove. Ma questo lavora in Italia. Ma che livello si arriva? Ma Dai, calmi, mandatelo a casa.
1: In tutto questo Rocky che rispondeva tutti, non è vero, non l'ho detto, guarda Rocky, basta, facciamo una verifica, facciamo una prova, andiamo ad ascoltare insieme un pezzettino dell'intervento che avevamo fatto
2: certo,
1: prima.
2: Come vuoi,
1: ok, sentiamo cosa dicevi.
5: Esatto, anche se non lo facciate comunque.
1: Cos'è che avevi detto?
2: Scusa. Ma non sono io questo,
1: Aspetta, alzo il volume, quando si sente tantissimo.
2: Godo, spero che si rompa.
5: Esatto, anche se non lo facciate comunque.
2: Hai visto?
1: Si sente basso. Ma l'hai detto amico mio. Ma vabbè, torniamo a noi. Vi abbiamo chiesto qual è la vostra routine, perché in realtà c'è una sorta di scienza della routine, esatto, che spiega quali sono i momenti migliori per fare determinate cose,
2: okay.
1: Cioè che c'è un orario ideale per la sveglia, c'è un orario ideale per lavorare, c'è un orario ideale per poi tornare a casa, per andare a letto, guardare la televisione, anzi leggere i libri e molto altro. Non faccio in tempo a dirvelo adesso, ma tra
2: infatti,
1: poco.
2: Perché poi ti sei soffermato tanto sul mio errore, cavolo, potevi anche evitare. Adesso mi mando da casa, mi licenzo, porca miseria.
1: Prima le cose importanti, poi quelle facete, va bene.

0: Buongiorno rega.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a quelli che sono rimasti lì perché dicono: eh no, io voglio sapere adesso qual è l'ora giusta per svegliarsi, qual è l'ora giusta per far colazione.
2: Cioè, ecco, qua, vediamo lo spoiler. Ecco, le 8:20 non è l'orario perfetto per svegliarsi.
1: Esatto, ma è l'orario buono per fare altro. Esatto. Andiamo per step. Aspetta che metto una base. Che...
2: come vuoi, basta che non metti di nuovo il mio audio, per piacere. Che cavolo.
1: No, base adatta per parlare di questo. Allora, sì, secondo la scienza, l'orario migliore per svegliarsi, per okay, alzarsi dal letto e affrontare le prime piccole azioni della giornata, mm-hmm, sono le 6:30.
2: Ok, comunque molto prestino.
1: Esatto.
2: Poi diciamo che questa routine che stai per annunciare vale soprattutto magari per le persone che hanno orari fissi durante la giornata, quindi un orario,
1: certo,
2: full time,
1: certo,
2: di 8 ore, non quelli che lavorano durante la notte, perché se ti alzi alle 6 e mezza.
1: Questa la dico proprio a titolo informativo, mm-hmm, nel senso che anch'io non riesco a rispettare questa routine, perché per esempio la mia sveglia suona verso le 5, ecco, 5:15, quindi ciaone.
2: Sì, esatto, non ci sono diciamo delle percentuali dove dicono che il 50%.
1: Cioè, per esempio, l'orario ideale per far colazione è quando io sono già in radio da un'ora, tipo, mm-hmm, ovvero 7:30.
2: Okay.
1: Orario ideale per fare la colazione a alto tasso di proteine. Poi alle 8:30, quindi più o meno questo orario, è l'ora in cui si fa la cosa più importante al lavoro.
2: Ok, che noi già la stiamo facendo perché stiamo per andare in pubblicità più o meno.
1: Esatto.
2: Quindi...
1: però alle 8:30 sarebbe l'ora ideale per fare il compito più impegnativo, piuttosto che posticiparlo e dirlo faccio più tardi. Alle 8:30 sei bello carico per farlo. 10:30, momento della pausa.
2: Ok, sì.
1: Quindi
2: 10:30
1: prendi e dici di fare una piccola camminata fuori, magari anche. Adesso non so se il vostro lavoro ve lo permetta, però fare proprio 5-10 minuti di camminata fuori non è una cosa che fa malissimo. Altra cosa che si può fare, allora una, mm-hmm, si mangia.
2: Ok, già lì il passo più importante, quindi comunque.
1: Esatto. E questa è la prima parte. Tra poco la seconda parte. Hey,

0: Per quanto riguarda la routine, la routine perfetta secondo la scienza, allora ricapitolando molto velocemente, sveglia alle 6:30, 7:30 colazione, 8:30 fare la cosa più importante del lavoro, il compito più impegnativo.
1: Che poi la maggior parte delle persone, quelle che lavorano in ufficio, sono appena arrivati, quindi metti che la cosa più importante
0: vabbè,
1: la fanno perché
0: subito.
1: Sono freschi, esatto.
0: 10:30 pausa con, se possibile, una piccola camminata. Alle ore 13 si pranza, si mangia. Poi alle 3 del pomeriggio sarebbe da fare, secondo la scienza, ripeto, poi il vostro lavoro magari è diverso, totalmente diverso, però fare qualcosa di squadra.
1: Ok, quindi
0: un lavoro di gruppo, qualcosa che debba coinvolgere più persone per forza, perché ti dà un piccolo boost per arrivare
1: a fine
0: giornata.
1: Che quando lavori magari con i colleghi in un ambiente d'ufficio ti trovi anche bene, fai anche le cose fatte bene.
0: Esatto.
1: Quindi, insomma.
0: Ore 17:30 andare a fare un po' di esercizio, quindi o fare una camminata di quelle serie o andare in palestra.
1: O magari alzare anche i bancali che avete in azienda, perché poi penso che funzioni.
0: Se vuoi la puoi interpretare anche in quel modo.
1: Sì.
0: La cena alle 19.
1: È prestissimo.
0: Io sono pro la cena presto tutta la vita.
1: Ma solitamente chi cena alle 19 vuol dire che ha tipo un figlio che va a letto alle 8:30.
0: Vabbè, ma io vorrei andare alle 8.
1: Vorrei avere un figlio, pensavo.
0: Comunque, alle 9 invece momento dedicato a stare sul divano, leggere, farti un po' gli affari tuoi, parlare con l'altra persona.
1: Ok, ma tipo usare il telefono, giocare al PC.
0: Non farebbe benissimo perché comunque non fa bene.
1: Io come mi informo per le cose in radio allora?
0: Ecco, arrivi in radio alle 8:30 quando arrivi. E alle 10:30 tutti a nanna.
1: Ok, vabbè.
0: Per questo vi abbiamo chiesto qual è la vostra routine, sono arrivate diverse routine, tra poco le sentiamo.

0: Diciamo che questa è una domanda molto lunga.
1: Anche il tuo
0: allora,
1: audio,
0: alle 6 sveglia, 6:15 colazione, 6:30 lavaggio viso, denti e quant'altro. 7 lavoro, iniziamo, trattore.
1: Dottore,
0: poi cosa facciamo? Vi faccio una domanda. La domanda è: posizioniamo l'autoradio in modalità Peter Pan.
1: Bravo. Yes,
0: la prima cosa che facciamo al mattino noi trattoristi.
1: Il compito più importante.
0: Mezzogiorno,
1: è
0: ferma, si mangia, luna su di nuovo, sintonizzazione di nuovo con Peter Pan.
1: Ancora.
0: Sera alle 7 si ferma, si mangia e 11:30 tutti a letto, insomma.
1: Dai, dai,
0: questa è la giornata
1: sta.
0: Tipo.
1: Ma
0: però
1: letto.
0: L'importante è sempre sintonizzati.
1: Bravo.
0: Su Peter Pan.
1: Bravo,
0: come stamattina alle 6:30 grandi.
1: Allora, lui è stato bravo perché più o meno rispetta sta cosa qua.
2: Ha fatto un audio un po' lunghetto comunque.
1: Vabbè,
2: magari la prossima volta riassume un pochettino.
1: E va anche a letto un po' tardino.
2: Volevo chiederti, ma il tempo per la doccia non c'è durante la giornata?

0: 1 0
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Tra la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
8: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
9: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
10: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
11: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651. Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
12: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
14: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
16: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
17: Peter Pan Impatto. Sabato 6 giugno, la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21, l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto, sabato 6 giugno, Villorba, Treviso.
18: Forever Fan, Forever Young.

0: Vai. È un remix mio, eh.
1: Com'era?
0: E non mi ricordo più. Vabbè, l'ho imparato a memoria 5 minuti fa.
1: Rifalla, vai.
0: Contigo io stando nel tanco.
1: Bravo. Perfetto. Okay. Allora, ricapitolando, ancora buongiorno a tutti i ragazzi. State ascoltando il Remix Show con Andrea Nordio e Rocky per questa mattina, visto che Edo
0: è in ferie. Sta viaggiando.
1: No, oggi si è preso la giornata, ci sta, insomma, è festa, siamo in quattro gatti qui in radio, nella struttura della radio, ma anche in giro per strada. Allora, abbiamo dato la notizia prima, secondo la scienza, della routine perfetta, ovvero sveglia alle 6:30, alle 7:30 si fa colazione, alle 8:30 si fa la cosa più impegnativa al lavoro. Mm-hmm. Poi alle aspetta che c'è l'audio.
0: Sta squillando il telefono. No,
1: alle 10:30 si fa una piccola pausa con una camminata, mm-hmm, all'una si mangia, alle 3 si cerca di fare un lavoro di gruppo, alle 5:30 attività fisica, alle 7 si cena e alle 9 di sera si abbassano le luci, si fanno cose, okay, che non richiedano illuminazione, comprese televisioni, monitor, eccetera, e alle 10:30 tutti a
0: letto. Questa, diciamo, è una routine sana.
1: Sì, ecco, per, che dovrebbe essere rispettata. Esatto.
0: Per esempio, c'è lui che scrive: sveglia alle 5:15,
1: come me.
0: Ok. Corsa alle 5:45.
1: Corri
0: come
1: alle 5:45. Sì, che bravo.
0: Ma secondo me è tipo in macchina per andare al lavoro.
1: No.
0: Colazione alle 7:15. Poi lui inizia il lavoro in fabbrica alle 8 e finisce alle 12, poi va in pausa pranzo. Dalle 14 alle 18:30 lavoro sui vigneti. Cioè, nei nanna alle 21:22 in base a quando si addormenta la bimba di 7 mesi.
1: Beh, posso dire che comunque bravo anche.
0: Sì, pur avendo comunque anche una bimba di 7 mesi, sì, perché poi andare a letto così presto, avendo la bambina, nel senso, poi chissà quante volte si alzerà di notte perché la bambina piange, eccetera. Però,
1: bella routine,
0: insomma. E invece volevo parlarti anche di questo articolo qui, perché in Italia solitamente molte persone di routine mangiano anche tanta frutta.
1: Sì.
0: Ok, specialmente magari alla sera, no? Dopo la cena, insomma, si mettono lì, mangiano.
1: Io mai.
0: Davvero? E si vede, caro Andrea.
1: Ma
0: non so,
1: ma perché fa bene o fa male mangiare?
0: Allora, secondo questo studio qui, secondo alcuni cardiologi specializzati, ci sono alcuni tipi di frutta che andrebbero evitati alla sera, soprattutto quelli che magari contengono tanti zuccheri, come ad esempio ananas.
1: Fermati, perché sta cosa qua richiede un sacco di tempo, voglio sentire tutti i dettagli, cioè le frutte. Mi stai per dire la frutta che posso mangiare alla sera e che non dovrei mangiare alla,
0: certo,
1: sera? I consigli di Rocky Festaiolo.
2: Peter Pan.

0: programma, ma che dico a questo programma? Che sta radio mancava una cosa, mancava un piccolo step in avanti per diventare effettivamente la radio più bella d'Italia.
1: Parlare di frutta?
0: No, sto parlando di una nuova rubrica che questa radio accoglie in questo momento, che è i consigli di Rocky Festaioli.
1: Ah, molto interessante.
0: E allora diamoti tutto lo spazio che ti serve, perché adesso si parla di cibo, di routine, qual esatto. è la frutta che possiamo mangiare o non possiamo mangiare alla sera.
1: Quindi abbiamo capito che secondo uno studio certa frutta va evitata prima di andare a letto, okay. perché contiene molti zuccheri, come per esempio ananas, mango, uva o anguria.
0: Quindi tutte queste quattro cose alla sera,
1: esatto, sarebbero
0: cacca.
1: Da evitare, perché te ci vai, no, allora per far la cacca basta che mangi in kiwi e qui siamo sicuri.
0: Io posso mangiare qualsiasi cosa, tranquillo.
1: Vabbè, sì, poi dipende anche un po' da
0: concentrati.
1: Vabbè, ma siamo chiacchierando, ti sto raccontando.
0: Dimmi l'altra frutta che mi sto concentrando su quello.
1: Allora, anche gli agrumi come arance e mandarini, anche quelli andrebbero evitati.
0: Ah,
1: sì,
0: okay.
1: Poi vabbè, insomma, fai quello che ti pare, eh. Poi invece, anche perché succede questo? Perché essendo che hanno tanti zuccheri, ok, se li mangi prima di andare a letto, invece di addormentarti potresti diventare molto pazzo.
0: Ok.
1: Anche poi... perché picchi di zucchero al sangue, insomma.
0: Certo,
1: è
0: certo.
1: Massimo.
0: Puoi diventare Rocky Festaioli,
1: esatto.
0: se mangi la frutta.
1: Quindi gli esperti consigliano quindi di evitare grandi quantità di frutta immediatamente prima di andare a letto, magari mangiali durante il pomeriggio, durante la pausa pranzo.
0: Certo, ma c'è della frutta che invece posso mangiare alla sera?
1: Sai che secondo me non c'è.
0: Dai, scusami, adesso. Se uno piace la frutta per andare a letto, qual è quella che può mangiare?
1: Beh, allora, secondo me se ti mangi un po' di frutta secca non sarebbe male.
0: Secondo te questo?
1: Sì, secondo me sì. Scusa, hai detto che erano i miei consigli.
0: Hai ragione, no, ma infatti, allora, quindi il consiglio finale è?
1: Mangia frutta, però taglia fuori i zuccheri.
0: Perfetto, grazie mille. Peter Pan.

0: Allora, io se vi stiamo ascoltando, allora per me non è proprio così. Sì, ci sono gli esperti, ma secondo me uno deve ascoltare proprio fisico. Ad esempio, io personalmente in questi giorni ho camminato tantissimo, facevamo dei 15-20 km al giorno. E io al mattino mangiavo carne. Durante la giornata sì, sembrava uno scoiattolo, poi dopo la sera un po' di carne o verdura. A me piace moltissimo farmi l'insalata di finocchi con le arance. Secondo me bisogna ascoltare proprio fisico.
1: Allora, okay, è vero, sono d'accordo con lei. Poi comunque nel fuori onda ci siamo un attimo informati, ci sono dei frutti, o meglio c'è della frutta che si può mangiare prima di andare a dormire, che non ti dà nessun problema,
2: come la frutta secca che ti ho detto prima. Effettivamente va bene, però potete mangiarvi magari una mela, una pera, un kiwi, anche una banana,
1: anche la banana,
2: sì, quella sì, va bene sempre, però comunque anche la sera fa bene,
1: perché l'importante dice evitare effettivamente gli agrumi perché fanno reflusso,
2: troppi acidi, esatto, hanno troppi acidi, magari quindi di notte ti alzi che stai male di stomaco,
1: sì.
2: Poi anguria in grandi quantità, quindi,
1: perché c'è tanta acqua dentro,
2: esatto, quindi rischi di andare a fare la pipì tantissime volte durante la notte, esatto. E frutta molto zuccherata, appunto, come abbiamo detto prima.
1: E allora grazie mille intanto a Rocky per questa bellissima rubrica. C'è un ascoltatore che si è stupito che non sia arrivata nessuna battuta brutta
2: anni 80 sulle banane. Vabbè, se volete la facciamo una battuta sulle banane.
1: Vabbè, può essere era banana sbaglia sempre.
2: No, se volete magari
1: la patata sbaglia, vai che sbaglia quella. Come on.

0: sai, pensavo che la sapessi.
1: Allora, perché mi proponi sempre le canzoni più facili, te comunque?
0: Ma pensavo che la sapessi, ho sentito che dicevi.
1: Vabbè,
0: anche...
1: ma nel fuori onda è un po' diverso, perché non c'è nessuno che mi ascolta, quindi mi stando un po' più, sicuro, un po' più tranquillo.
0: Quindi fai le cose belle a microfoni spenti.
1: Esatto.
0: Poi accendiamo il microfono e fai le cose peggiori.
1: Ma lo spengo direttamente, proprio. Tolgo via anche le cuffie.
0: No, no, stai qua, stai qua. Anche perché adesso finisce la seconda ora, ma c'è la terza ed ultima.
1: Madonna, di già.
0: C'è la parte adesso, un'altra mezz'oretta in cui parliamo io e te.
1: Ok, sono molto
0: e
1: contento.
0: E poi il tuo forte, nell'ultima mezz'ora c'è il tuo forte.
1: Davvero?
0: Le telefonate.
1: Le facciamo anche oggi, ma dai.
0: Tra poco il meglio di Rocky Festaiolo.
1: 393 73 66 240.

0: Sport.
1: Ogni giovedì notte il suono di The Pandance, la cena e il dopo cena. Tutti i giovedì d'estate a bordo piscina, a Tre Basilichi, Padova, in diretta su Radio Peter Pan.
2: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
3: il
2: un
3: tempo
2: operatore.
3: Di attesa.
2: La preghiamo di aprire.
3: Premi 2,4
2: per avere assistenza.
3: Sarai contattato.
2: Forse.
4: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
5: Buongiorno, come posso aiutarla?
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class.
12: Radio Peter Pan.
13: It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Le 9 puntuali, ci sono le breaking news.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Ma dove stai andando?
17: Vado un po' più in giù.
16: Ma fermati qui. I prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
17: Sì, ma la qualità?
16: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
17: Da Ali i conti tornano sempre.
16: Ali migliora la vita.
18: Breaking news.
19: Buongiorno da Umberto Cascone. Non si registrano danni dopo il terremoto di magnitudo 6.2 registrato nella notte a largo delle coste cosentine tirreniche, epicentro a 250 km di profondità, scossa avvertita anche in Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia, paura e persone in strada. 80 anni della Repubblica, ai Fori Imperiali la parata militare, questa sera grande festa in piazza del Quirinale con il presidente Mattarella. Nelle relazioni tra stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha detto ieri il presidente ricevendo i diplomatici attivi in Italia. Tennis a Roland Garros, per la prima volta tre italiani vanno insieme ai quarti di uno slam. Domani Cobolli vede Auger Aliassim, mentre Arnaldi, che ha battuto Tiafoe al quinto set a l'una di notte passata, sfida Berrettini. Oggi il duo Bolelli Vavassori cerca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
20: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
21: No, no, no, non voglio.
20: Sì, ma la nostra qualità.
21: No,
20: beh, ma i nostri controlli.
21: Sono
20: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
21: MV Line.
20: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
22: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
23: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
24: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
23: L'ha applicato da sola?
24: Ma certo, pennello, polso e voilà!
23: L'allievo che supera il maestro!
25: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
26: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
27: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex,
0: Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
12: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Mix Show, buongiorno a tutti, io sono Andrea Nordio.
1: Io sono Rocky.
0: Ciao,
1: oh, finalmente
0: Rocky.
1: Mi hai fatto presentare.
0: Era
1: ore che aspettavo.
0: Ho presentato io fino adesso, effettivamente.
1: Ci siamo entrati più in confident, diciamo.
0: Esatto. Abbiamo parlato per un po' di quanto dicevo,
1: bello,
0: una scienza, uno
1: esatto.
0: studio che spiegava la routine ideale per stare bene con il proprio corpo, stare bene nel mondo. Quindi sveglia, alle bla bla bla bla bla. Ma lui ci aveva la soluzione,
1: ovvio.
2: Buongiorno, invece mio papà dice sempre: non importa che ora vai a letto la sera, l'importante è alzare su presto la mattina.
1: È vero.
0: Lavorare.
1: Poi dipende, che cavolo, se vai a letto alle 5 e mezza ti alzi alle 6 e mezza.
0: Poi chi c'era da salutare? Dai,
1: sì,
0: che li abbiamo dimenticati.
1: C'è un po' di gente comunque ancora in giro.
0: Vai, momento saluti.
1: Ciao mitici, siamo Alberto e Elvis dalla Brianza. Siete mitici, oggi giornata con gli alpini.
0: Ok, perfetto. Salutiamo gli alpini.
1: Esatto,
0: anche
1: poi
0: allora.
1: Salutiamo anche loro due che ci tenevi da.
0: Ma sì, Moni e Sara del Mamma Luca che stavano ascoltando, ci hanno mandato il messaggio prima: scusate ragazze, ma Rocky con WhatsApp
1: è maleducatissimo. Pensate che siete lì salvate dalle 7:45 e mi sono completamente dimenticato.
0: Vabbè, dai, che comincia la terza ed ultima ora del The Remix Show.
3: Señoras y señores, con todo el ritmo y la energía, Radio Peter Pan presenta.
0: Che cosa?
3: The Remix Show.
4: Son le 9 del mattino.
0: Anche alle 9, amico mio.

0: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono ormai le 9:14 minuti, ancora buon 2 giugno.
1: Esatto, si augura. Mancano ancora un po' di ore prima che finisca questa meravigliosa giornata dove non c'è nessuno, però ci siamo noi a farvi compagnia.
0: No, allora, adesso ci siamo abituati all'idea che ci siano poche persone, però immagino che alle 9:15 in realtà ci siano tanti che adesso si stanno spostando anche per i fatti loro, cioè della serie, vado a fare una commissione, vado a fare la spesa,
1: esatto,
0: vado a trovare questa persona, mi imbarco per andare a fare una giornata, che ne so, al mare, questo tempo qua.
1: Magari tante persone stanno anche prenotando qualche viaggetto, visto che è anche arrivato il momento di andare a visitare qualche posto.
0: C'è pure questo, ci sono le vacanze di mezzo e cosa dire se non basta musei.
1: Infatti, ma che cavolo, ma quanti anni avete?
0: Basta musei. No, in realtà quello di cui volevamo parlare è che è sorto un nuovo modo di fare turismo, okay, o meglio di visitare un paese, perché effettivamente quando tu vai, non so, penso in una grande capitale europea,
1: esatto,
0: o non solo, si va sicuramente a vedere i monumenti tipici di quel posto,
1: certo,
0: vai a vedere appunto il museo, vai a vedere la cattedrale, eccetera, però cosa vedi effettivamente di quel paese? Poco.
1: Esatto, poi perché dipende anche un pochettino con chi vai,
0: ma perché certo,
1: se vai con la compagnia di amici solitamente non ti soffermi su quelle cose lì, però
0: vero, però è vero che quando vai a vedere certi monumenti di fatto ti ritrovi insieme a tutti gli altri turisti.
1: Esatto,
0: non è che trovi la gente del posto che ti dice guarda, questa cosa qua per noi vuol dire questo, ti dicono questa cosa qua è stata costruita, significa questo, eccetera, però non godi veramente della conoscenza di quel paese, quindi la tendenza sai qual è? Andare a visitare i supermercati.
1: Oh, che è la cosa più bella al mondo, posso dire.
0: Vabbè, ma i supermercati adesso io ogni tanto sai che faccio questo viaggio mentale quando sono io al supermercato e incontro dei turisti al supermercato.
1: Ok, sei te al supermercato?
0: Cioè io
1: o
0: sono
1: sei al supermercato?
0: Sono al supermercato che compro le mie cose e trovo i turisti e dico chissà cosa pensano di quello che sto prendendo, eccetera.
1: Ma secondo me è proprio una cosa molto molto figa, anche perché te entri in supermercati magari di posti che non conosci all'estero e guardi anche un pochettino quello che mangiano, quanto costano i prodotti, tutte queste cose qui.
0: Sentiamo se lo fanno i ragazzi e poi ne riparliamo, perché secondo me ci sono delle belle storie. Quei quattro gatti che ci ascoltano adesso.
1: Ma sì, anche se siete meno, non vi preoccupate.
0: Intanto Calvin Harris insieme ai Kasabian, questa è Release the Pressure, state ascoltando il The Remix Show su Radio Peter Pan.

0: e ridi.
1: Si chiama Grocery Store Tourism.
2: Ok.
1: Non so se hai capito bene. Grocery Store Tourism.
3: Andrea, parla italiano che non ho capito un cazzo.
1: È la tendenza, la moda di andare a visitare determinati paesi e scoprirli non tanto grazie ai monumenti, ma quanto grazie ai supermercati.
2: Esatto, anche perché pensaci un attimino, entrare in questi supermercati magari che non conosci, ok, ti fa sentire anche meno turista, però anche magari per mezz'oretta, per un'oretta, perché inizia a guardare un po' quello che mangiano, quello che fanno, quello che comprano. Sì. Quando sono andato tipo in California io, ero molto curioso, molto affascinato da questa linea di supermercato grandissima, la Walmart, tanto si può fare.
1: Walmart,
2: visto che,
1: certo.
2: E sono entrato, praticamente vedevo, cioè, tutta carne stranissima, che dici vabbè, avevano dei colori strani, però ero molto curioso anche di assaggiarla. Ed effettivamente
1: ma perché
2: era...
1: che carne avevano lì?
2: Hai presente i petti di pollo che abbiamo qui noi?
1: Sì.
2: Là avevano un colore un po' diverso.
1: Ah, sì? Cioè, ma era petto di pollo?
2: Sì, era petto di pollo. Un po' andato a male, però la scadenza non c'era scritta, o magari non sapevo leggere l'inglese, quindi...
1: No, non lo so. Io so che, per esempio, tipico dell'America c'è la carne secca.
2: Esatto, quella è buonissima.
1: Però a me non piace.
2: Molto salata.
1: Io l'ho assaggiata.
2: Poi cioè, pensa a tutti i tipi di Coca-Cola che c'hanno nei supermercati. Per questo sono andato anche per le bibite, hanno tipo 7 corsie completamente piene. C'è invece chi entra nei supermercati per qualcos'altro.
4: Comunque raga, non so voi, ma io al supermercato ci vado solo per l'aria condizionata.
1: Beh, ci sta. adesso ci sta anche quello, effettivamente.
2: Poi dice, lui dice io al supermercato sono uno stalker. Quando arrivo in cassa guardo tutto quello che comprano le persone.
1: Ah, vedi, però allora un conto è guardare quello che prendono gli altri, un conto è semplicemente guardare come sono disposti gli scaffali.
2: Esattamente.
1: Cioè quanto viene data importanza a, che ne so, all'acqua, quanto alla carne, quanto ai dolci.
2: Poi se vai in casa solamente per guardare la cassiera, questo è un altro discorso.
1: Vabbè. Tra poco c'è la storia di una ragazza, un'ascoltatrice, che è andata in un posto dove non si mangia il pane. E quindi si ritrova senza pane, doveva portarselo via per i fatti suoi.
2: Senza carboidrati. E come cavolo ha fatto?
1: Una storia

0: avevamo parlato di una storia triste che riguardava l'assenza di pane in un paese. La storia è la seguente:
1: si va nei supermercati perché dice ok, vado, prendo il loro cibo tipico, mm-hmm, e compri la loro roba, te la, certo, porti a casa. Un'altra cosa, qui non mangiano pane.
0: No,
1: il pane non esiste. Cioè, quando vai a cena o a pranzo non ti danno pane.
0: No,
1: cioè, io avevo nella borsa sempre con me del pane.
0: Ma
1: non è possibile. Ciao ragazzi.
0: Ma neanche dei crackers, dei grissini.
2: Ma potevi portarteli dall'Italia, quindi abbiamo tanto di pane.
0: Infatti lei
2: girava. Tanto non penso che viaggiando ti possano buttare via il pane.
0: No. Non lo so, non ne sono sicuro. Vabbè. E poi che altra storia è arrivata?
2: Buongiorno Regaz, è arrivata la quarta gatta, scrive lei. Non sono maleducato.
0: Tre, quattro gatti. No, sì,
2: esattamente.
0: Sì.
2: Un po' di settimane fa siamo stati a Cannes. Ed è vero che tornando a casa ho realizzato che non si è mangiato in un supermarket, si è dimenticata.
0: Ah, sì.
2: E pur passando davanti, mi è dispiaciuto perché è rimasta la curiosità di come sono i prezzi e di non aver portato qualcosa di specifico dall'uomo.
0: Vedi.
2: Magari la prossima volta.
0: Beh, dai, se
2: quando ci vai faccio sapere, magari faccio sapere anche un po' i prezzi, soprattutto dove vai, perché
0: portaci anche un pensierino.

0: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano, tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
12: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Minchiomariano.it.
13: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
14: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at. Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschetto di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
15: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto PROMO CENTRI ESTIVI. Scrivi a info@ivanteam.com.
19: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
20: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
21: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
22: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
23: Forever Fun, Forever Young. The Remix Show. Edo e

0: Dennis Ferrer. Adesso hai visto questa cartina che è volata un po' così a caso? Perché c'è
1: un Non distrarti.
0: Senti una presenza strana.
1: Tu non
0: un po'
1: c'eri.
0: Di puzza.
1: Tu non c'eri in radio quando qualche tempo fa abbiamo fatto la. Oddio, come si chiamava la challenge? La challenge in cui ci mettevano o dei serpenti addosso.
0: Ah, sai che l'ho vista sui social.
1: O gli scorpioni sulle mani, o le mani infilate dentro i vermi, eccetera. Vabbè. E tu dovevi comunque fare il tuo intervento. Quindi,
0: a te è andata molto bene perché ho visto il video. Ce l'hai fatta. Hai concluso l'intervento senza farti condizionare dalla bestia che avevi in spalla, mi ricordo.
1: No, no, vedi, stai confondendo. Hai visto i mostri. Io avevo la mano infilata in mezzo ai vermi.
0: Ok.
1: E tra l'altro, cosa che facevo ovviamente schifissimo, ma mi è crollato, cioè io ho perso la challenge perché a un certo punto cominciavano a mordicchiare la pelle.
0: Questa è brutta.
1: E quello mi ha fatto
0: schifo. Secondo me è già andata peggio, che aveva cosa che aveva in
1: testa, il pitone. Credo che avesse il pitone.
0: Poi vabbè, avere con me vicino non è che sia tanto meglio,
1: Sì,
0: però,
1: esatto.
0: Però non mordo, vai tranquillo.
1: Speriamo. Non parliamo di questo, parliamo di un'altra cosa. Questo è lo spazio, quello che va dalle 9:30 alle 10, dedicato ai servizi in camera. Quindi se conoscete qualcuno che oggi, nonostante sia un giorno di festa, ma magari anche è un periodo, non per forza un giorno,
0: ovvio,
1: sono giorni importanti per qualche avvenimento speciale, potete darci il numero di questa persona e noi proveremo a chiamarla in diretta e riportare una dedica da parte vostra. Avevamo provato a telefonare a Riccardo perché era il suo compleanno,
0: esatto,
1: ed è una delle persone che non ci ha risposto al telefono. Altri tentativi li abbiamo già fatti, vediamo se riusciamo ad accontentare qualcun altro.
0: Non vi preoccupate perché le telefonate non le farò io, quindi la risposta sarà assicurata.
1: Pronto, provateci a richiedere il vostro servizio in camera al 393 736 6240.

0: versione 2026 di una canzone che sicuramente conoscete in tantissimi. Ascoltate all'interno del The Remix Show, c'è Andrea Nordi, ma soprattutto c'è Rocky
1: e basta.
0: Dai.
1: Mamma mia, ma dillo qualche volta che ci sono anche
0: stiamo
1: io.
0: Stiamo facendo i servizi in camera.
2: Servizi in camera.
0: Riccardo, ciao Ricky.
3: Ciao.
0: Buongiorno, benvenuto, come stai?
3: Bene, tutto bene, grazie. Voi?
0: Allora, tutto bene. Tutto abbiamo provato a chiamarti un paio di volte prima, senza risposta. Che stai facendo che non riesci a rispondere?
3: Ero alle prese con il mio piccolo Tommy di 2 anni.
0: A 2 anni, quindi ricordiamo che è l'altezza ideale per prendere tutti gli spigoli della casa.
3: Tutti.
1: E anche le giostre.
0: Ma tra l'altro volevo chiederti, ci hai messo negli spigoli, non so, del tavolo, del mobile, eccetera, ci hai messo la gomma piuma, qualcosa per proteggere?
3: Io ho i paracolpi, addirittura ho l'acquisto programmato su Amazon, quindi arrivano di continuo.
1: Vedi, bambino girare con le ginocchiere, col casco.
0: Perché riesce a rompere i paracolpi, capito? Vabbè, comunque
3: c'è. Poi li toglie con i denti, quindi.
0: Ah, beh, vabbè. Cioè,
1: non servono quelli.
0: Ma è un castoro e un bambino. Scusa, perché.
3: Parla di mezzo.
1: Ma prendi un altro bambino e lo metti davanti agli spigoli.
0: Allora Ricky, ci hanno detto di telefonarti e farti gli auguri perché è il tuo compleanno, quindi volevo anche chiederti se è vero e quanti anni fai.
3: È vero e sono 34, ragazzi.
0: Oh, auguri!
1: Tanti auguri!
0: Buon compleanno! Auguri da parte nostra, ma in particolare da chi ha scritto tanti auguri di buon compleanno dagli zii Moris e Federica e da Giulia, Sofia e Mattia. PS, aspettiamo la bottiglia, ti vogliamo tanto.
1: Hai un sacco
0: bene.
1: Di amici però,
3: Mamma mia, grazie.
1: Beato
3: mille,
1: te.
3: Grazie
0: zii,
1: mille.
0: Amici,
1: grazie.
0: Parenti. Voi...
3: Agli amici, parenti, sì.
0: Vuoi dire qualcosa?
3: Beh, li ringrazio tantissimo, anche
1: grazie
3: perché
1: ascolto
3: sempre Peter, quindi bellissimo. Davvero bellissima sorpresa.
0: E allora adesso ti lasciamo alla tua attenzione principale, cioè quella per il piccolo che non prenda gli spigoli. Comunque, tanti
3: Bravo.
0: Auguri di nuovo.
1: Tanti auguri.
0: E
1: grazie.
0: Alla prossima, va bene?
3: Grazie ragazzi, ciao.
0: Ciao Ricky, a presto. Ciao.
2: Peter Pan,

0: Questa canzone Cuccandomi Rocky che twerca è certo. Davvero non me lo meritavo. Questo non me lo meritavo.
1: Se vuoi puoi aggiungerne anche un'altra e farà lo stesso. Non no, ti preoccupare. No.
0: Fallo se vuoi durante il 2000 Heroes perché chiudiamo la puntata con Marco Boffo.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
2: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Allora date un voto alla puntata con Rocky Festaiolo adesso al 393 736.
3: Da 7 a 8 però, non troppo in basso. Perché sennò mi emoziono.
2: Rocky tornerà domani?
3: Non il 2 di giugno con te di nuovo.
2: Ciao ragazzi! Ciao.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. The Mix Show.
4: Sì! Può fare!
5: Mira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti, e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan.
12: It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 10:01.
15: C'è la Generation.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
17: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
18: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
17: Spiega meglio.
18: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
19: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
20: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.

0: Clark, Isa, I Can Wait. State ascoltando Radio Peter Pan. Salutiamo e ringraziamo Andrea Nordio dei Remix e Rocky l'Intruso.
1: Bello, è stata una bellissima puntata. Ho sentito la parte alla fine, devo dire.

0: Buongiorno, buongiorno amici, buon martedì, tendenzialmente la giornata più complicata della settimana per il 90% degli italiani. Oggi è una giornata di festa, ma per quel 10% che oggi sta lavorando, giramento di maroni.
1: Come noi.
0: Quindi veramente giornata complicata, ma noi non stiamo lavorando, siamo qua a
1: cazzeggiare. No, ci divertiamo.
0: 6 minuti dopo le 10, fino alle 13 la Generation, solitamente la prima ora la faccio da solo, ma sapendo che oggi non ci avevo voglia, ho detto, ma dai, iniziamo la prima.
1: Vediamo anche, ma posso essere pagata al doppio secondo te? Perché ti sempre supporto per 3 ore e non 2.
0: Sempre i soldi, pensa sta ragazza. Oggi è una giornata di festa, nello specifico che giornata è?
1: La festa della Repubblica!
0: Sei aperto un social, sei aperto un giornale. Quanti anni compie quest'anno la Repubblica? Dai!
1: Non lo so.
0: Ci arriviamo per ragionamento. La seconda guerra mondiale è finita nel
1: 45.
0: 45, quindi un
1: 46,
0: anno.
1: 46,
0: quindi 46, 2026.
1: Aspetta. Quanti anni fa? 80 anni.
0: 80 anni. Ho rubato un disco dall'archivio. Ovviamente ha a che fare con la Repubblica. Un disco degli One Republic.

0: disco rubato dall'archivio, perché oggi è la festa della
1: Repubblica.
0: Abbiamo scoperto che compie
1: 80 anni.
0: Quindi tanti auguri alla Repubblica Italiana. Sì. In salute. Un ottantenne arzilla. Inizia la Generation. Buongiorno, buongiorno.
2: Attenzione. Nuovo disco molto figo.

0: cool.
1: Nathan Doe, Diane Wayne, cola, cool, cool.
2: Cola, cola.
1: Cioè è una O quella di cola, ma lui la dice come se fosse una U, cola, cola. State culo. Ascoltando Radio Peter Pan, vabbè, non serviva a sottolinearlo. C'è la Generation, è appena cominciata. C'è qualcuno che ascolta la radio, qualcuno che è appena arrivato.
2: Sì.
3: Buongiorno, buongiorno, sono arrivato anch'io, buongiorno, dai che andiamo.
1: Vai, vai, dai. Che si va, andiamo. Si parlava del 90% degli italiani che oggi non fanno una mazza, ma un 10% che lavora. Lui fa parte del 90%.
4: Ciao Gio, ciao Emma.
2: Ciao, buongiorno.
4: Ok, bello far parte di quel 90% degli italiani che fanno festa. Bello, bello, bello. Oggi giornata dove si fa la scuola tra due compleanni sto pomeriggio.
1: Bello.
4: Avanti tutta.
1: Bello.
4: Ciao belli, buona giornata.
1: Due compleanni in un giorno solo, però... c'è una persona che poteva far parte del 90%.
2: E invece?
1: Invece ha deciso di essere del 10% che lavora. Scrive questo,
2: io
1: anonimo.
2: Io faccio parte di quel 10% che lavora, ossia lavoro che potevo fare ieri, ma che ho rinviato ad oggi per non andare al mare. A lei piace tanto, alla sua ragazza.
1: Lui ha escogitato un piano diabolico per non andare al mare, rinviando del lavoro che serenamente poteva fare ieri. Ma ha detto, no, non posso darle questo piacere.
2: Posso dire, ha fatto una cazzata perché magari ha detto ieri al mare che per non andare oggi, e oggi comunque c'era brutto tempo. Quindi poteva lavorare ieri col bel tempo e non andare al mare.
1: Ma secondo me
2: e
1: non oggi... è andato né ieri né oggi.
2: Dici...
1: eh? Lui oggi ha rimandato del lavoro che ha fatto ieri, l'ha divisa in due giorni.
2: Ma questa ieri cosa ha fatto?
1: Ma che cacchio ne so. Io vorrei però fare un gioco con te.
2: Vai.
1: E anche con gli ascoltatori. Completa la frase,
2: sì?
1: Ti do il tempo di due dischi per pensarci.
2: Vai.
1: Oggi non c'è nessuno che... puntini puntini. Trova qual è quell'attività che oggi nessuno sta facendo.

0: posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: In un mondo senza Mike Towers, La Falda, su Peter Pan c'è la Generation. Stiamo facendo un gioco di cazzeggio nella festa della Repubblica.
2: Sempre.
1: Tanta gente sta cazzeggiando, però ci sono delle attività che secondo me oggi, almeno in Italia,
2: non
1: nessuno sta facendo. Tipo, secondo me oggi all'ascolto non c'è nessuno che sta sciando.
2: Anche,
1: è improbabile.
2: Beh, è difficile, ma non improbabile. Io invece, esperienza di questa mattina, non ci sono farmacie aperte.
1: Ma quelle di turno ci sono,
2: ma
1: dai.
2: Ce ne sono due in tutto il Veneto.
1: Vabbè, le trovi alla fine se ti impegni. Però qualcuno ha risposto.
2: Sì.
1: Oggi non c'è nessuno che...
3: Ciao Gio, ciao Emma.
2: Ciao.
3: Io faccio parte del 10%.
1: Vedi.
3: Corriere Amazon sotto il diluvio alla grandine oggi. Provincia di Monza e Brianza.
1: Porca miseria.
3: Ciao ciao.
2: Però proprio per questo motivo, sì. Senti qui.
4: Oggi non c'è nessuno che risponde al campanello.
1: Bello.
4: Quindi pacchi li lancio tutti.
2: I
1: dal primo all'ultimo. Però vedi, lui è fortunato perché non sta diluviando.
2: No, infatti, almeno un pochino.
1: Almeno quell'altro diluvia, però la gente è rimasta a casa, quindi suona il campanello e trova la gente. Quindi
2: bravo.
1: C'è un aspetto positivo.
2: Bravo, bravo.
5: Oggi non c'è nessuno che batte le mani.
2: Sì,
5: non
2: sì,
5: c'è
2: sì,
5: nessuno
2: sì.
5: che batte le mani. Buona festa, regà.
1: Buona festa anche a te. 393-7366-240. Emma, ripensaci che fra poco facciamo un altro giro.
2: Oggi non c'è nessuno che...

0: Robin Schulz, Barbs, Better Times. Su Peter Pan stiamo facendo un giochino del cavolo con due Z, cioè cerchiamo di individuare delle cose che oggi non c'è nessuno che sta facendo. Io ho detto, sai cosa, è il 2 giugno, quindi non ci sarà nessuno che scia.
1: E invece, senti lui.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Mi stavo ascoltando, ho sentito che avete detto... Non c'è nessuno che sta sciando. Eh no, qui cascate male.
0: Davvero?
2: Perché qua in Alta Valtellina, ghiacciaio dello Stelvio, si scia. Gli impianti sono aperti fino a ottobre. Ciao ragazzi.
1: Fino
2: buona
1: ottobre.
2: Festa della Repubblica.
0: Cioè, quindi non chiudono mai loro gli stabilimenti. Fino a ottobre, poi inizia la stagione invernale.
1: E quando la riaprono la stagione invernale? A novembre.
0: A novembre, quindi non fanno neanche un giorno di pausa.
1: Niente.
0: Io pensavo, magari, sai, qualcuno a Dubai che ci stava ascoltando, sai, in quelle piste indoor tristissime. Sì. Magari qualcuno lontanamente.
1: Da Dubai.
0: Cose che oggi, secondo voi, nessuno sta facendo. Marco scrive:
1: il becchino.
0: Ma anche nei giorni di festa i becchini scavano, a voglia.
1: Non si sa mai. Sai. Invece Giovanni scrive: nessuno sta facendo l'insegnante.
0: A parte che c'è scritto Alessandro e Christian, non so perché tu abbia detto Giovanni.
1: Perché si chiama Giovanni su WhatsApp?
0: Tu leggere il nome di
1: non
0: WhatsApp.
1: Stavo guardandola.
0: Beh, è vero, oggi gli insegnanti fanno festa, hanno poi gli ultimi giorni di scuola.
1: E poi fanno festa per 3 mesi.
0: Oggi non c'è nessuno che sta facendo che cosa?

0: Sheeran, Sing su Peter Pan. Stiamo facendo un gioco che sembrava facile,
1: invece non è,
0: ma è complicatissimo. Cioè, ci sto pensando, mi ci sto arrovellando. Oggi non c'è nessuno che stavo pensando, nessuno che è allo stadio, perché di partite non ce ne sono.
1: Ma invece,
0: in nessuno sport.
1: I miei amici oggi si allenano perché domani devono andare a Lussemburgo a giocare. Quindi oggi comunque c'è chi si allena.
0: C'è qualcuno che fa sport. Stavo pensando anche al camino. Nessuno ha acceso il camino per scaldarsi. Poi, però, ho pensato alla Valtellina dove stanno sciando.
1: Vedi?
0: Quindi qualcuno l'avrà acceso il camino. Oggi non c'è nessuno che.
1: Oggi non c'è nessuno che.
0: Che ascolta la radio.
1: Anche. Oppure che non pensa che domani si torna al lavoro.
0: No, tutti stanno pensando.
1: Tutti
0: è
1: quanti.
0: Finito il ponte. Fra poco torniamo. Chiudiamo questa cagata del cavolo con due Z. Poi c'è l'oroscopo e anche il GR. Sti cazzi.
2: Facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
6: il
5: un
6: tempo
5: operatore.
6: Di attesa.
5: La preghiamo di premi 2,4 per avere assistenza.
6: Sarai contattato.
5: Forse.
7: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
8: Buongiorno, come posso aiutarla?
9: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschetto di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes, per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
12: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
13: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

0: Next Door. 2017, state ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Gio, a fianco a me c'è Marossato. Stranamente, perché sì, sarebbe l'ora nella quale io vivo sereno e da solo.
1: Invece
0: nel giorno di festa, festa della Repubblica, ho detto ho bisogno di qualcuno che mi faccia da spalla, che mi dia un supporto, che cazzeggiamo un pochettino insieme. C'è un po' di gente che se la sta svagando oggi, tipo Christian da Fontana Fredda. Fontana Fredda, provincia di
1: Fontana Fredda,
0: regione almeno, dai, Friuli. Okay. Christian sta grigliando, quindi categoria oggi non c'è nessuno che mangia verdure.
1: Posso dire, Christian, vai a quel paese. Ma ce lo scrive, invece lui ci scrive: noi stiamo trinciando frumento per l'impianto di biogas.
0: Grande,
1: sta lavorando,
0: Mauri,
1: alla fine, dai.
0: Saluta anche il loro team.
1: Il loro team, Giardello, i numeri uno.
0: C'è scritto Girandello. Ho fatto bene a farmi aiutare da te stamattina. Stiamo facendo un gioco.
1: Vai.
0: Il gioco è: oggi non c'è nessuno che, cercando di individuare una a una categoria, abbiamo trovato quella della scuola, lo dice anche lui.
1: Sì.
0: Oggi i professori non lavorano, ma neanche gli studenti studiano.
1: No, infatti.
2: In teoria oggi nessuno va a scuola.
0: Vedi, oggi nessuno va a scuola, questo è abbastanza certo. Qualcuno che studia magari c'è, quelli che hanno gli esami.
1: Io, perché io domani ho esame.
0: Oggi non c'è nessuno che mi dice:
1: Ali, vieni, Ali, ho un piano di spedizioni. Ali, voglio sapere se è fattibile spedire questo ordine in giornata. Ali, Ali, Ali, Ali, Ali.
0: Oggi invece mi chiamano mamma, mamma, mamma. Quindi cambia il ruolo nella vita, non si lavora.
1: Comunque, sai.
0: Ma si sta a casa a prendere ordini. Ultimo che dice: non c'è nessuno
1: che batte le mani.
0: Non c'è nessuno che batte le mani. Vedi che c'è sempre del ritmo, quello giusto, su Peter Pan. Un paio di dischi, scopriamo i segni che va bene, quelli che no, i migliori e i peggiori. Nel frattempo, gli altri.

0: Bug, Shadows of the Night. State ascoltando Radio Peter Pan e io ho detto oggi non c'è nessuno che sta mangiando verdure. Esagerando, ovviamente c'è qualcuno che le mangia, però tanta gente sta grigliando, ci sono arrivate un sacco di foto e lui dice: ciao ragazzi, buongiorno.
1: Cercavi uno che oggi non mangiava verdure? Io oggi sì, pasta fredda, insalata e fagiolini. Grazie ragazzi, siete bravissimi. Da Paolo, in provincia di Pordenone.
0: Ciao Paolo, non sei l'unico, ad esempio lui sta facendo
2: Ciao Joe, io questo martedì faccio il pollo al cartoccio.
0: Perché lui sta cucinando, però lui vedi no verdure, il pollo. Oggi non c'è nessuno che, forse Christian l'ha beccata la categoria giusta,
1: che fa il presepe.
0: È improbabile che uno oggi si metta a farlo, però magari c'è qualcuno che sta smontando l'albero di Natale.
1: Speriamo di no.
0: Segni che si salvano e che vanno bene in questo martedì, festa per tanti ma per altri è un giorno lavorativo, quindi hanno una giornata agevolata, chi?
1: Toro, Gemelli, Leone, Vergine, Scorpione.
0: Questi quelli salvi, gli altri non citati, giornata un po' così così.
3: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Ma, rullo di tamburi, rimangono fuori due segni principali di giornata.
1: Migliori
0: e peggiori. Partiamo dai più. C'è del pathos.
1: Migliori.
0: Lasciar respirare stanza. Che ansia.
1: L'ansia.
0: Migliori di oggi col voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste.
1: Sono quelli pesci.
0: Del pathos. In linea coi valori della festa della Repubblica, oggi non imponi le tue regole come farebbe un monarca o un dittatore, anzi sei un sostenitore della sovranità popolare, però sei convincente, quindi ti fai eleggere rappresentante del popolo, ti fai le leggi ad personam e ti godi stipendio e vitalizio. I più fighi sono quindi quelli dei pesci.
3: Un ottimo lavoro. E non applaudo con ironia.
0: Peggiori di giornata?
1: Quelli dell'Ariete.
3: Oddio! No! Dio, ti prego, no! No! No! No!
0: Ariete, giornata.

0: anno 2021, The Weeknd, Take My Breath, Peter Pan, fatto l'oroscopo, chiusa la domanda del chiavolo con due Z, c'è un po' di GR, sti cazzi.
1: GR, sti cazzi.
0: Ovvero una carrellata di quelle notizie lì.
2: E sti cazzi.
0: Ho beccato nelle ultime 24 ore. Si parte dalla Stampa.
3: Una moglie come si deve non si veste così. Suocera querelata per maltrattamenti.
2: E sti cazzi.
0: Questa è solo una delle frasi, forse la più dolce che una suocera può dirti. Digicom 24.
3: Cina al via carta d'identità digitale per i robot umanoidi.
2: E sti cazzi.
0: Segni particolari. Presa USB sulla guancia. È presente quando devi indicare le cicatrici.
3: Bello.
0: Da Focus, sorpresa.
3: Anche i lupi giocano con la palla.
2: E sti cazzi.
0: E sono così bravi che loro giocano i mondiali. Noi invece no, c'è la nazionale dei lupi. Dal Leggo.
3: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri pronti al matrimonio. L'anello al dito è il sogno di lei. Lui è vago, io spero arrivi dopo l'estate.
2: E sti cazzi.
0: Oh ragazzi, non so chi siate, però in bocca al lupo, vi auguro il meglio. Il Mattino invece ci dà le anticipazioni della puntata di questa sera di Un Posto al Sole.
3: Gianluca scoprirà chi è la donna di Alberto.
2: E sti cazzi.
0: Secondo me la donna di Alberto è sua madre. Sky TG24. In Polonia succede questo.
3: Torna il bus 666 diretto a El, il pullman di vita ai cattolici.
0: Certo.
2: E sti cazzi.
0: L'autobus che ti porta all'inferno come car guidato da Caronte. Dal Leggo.
3: La casa della vicina puzza. Abbiamo spesso nausea e mal di testa. Mio marito è persino svenuto. Vogliamo 170.000 euro di risarcimento.
2: E sti cazzi.
0: Ma beh, può essere che abbia un cadavere in casa. Mandate gli inquirenti. Chiudiamo con La Repubblica.
3: Air Force One, il nuovo superaereo è troppo lungo, non entra nell'hangar.
2: E sti cazzi.
0: Ti è mai capitato di dirlo?
3: È troppo lungo?
0: Non entra nell'hangar.
3: Non entra. Ah.

0: disco dei Prospa, si chiama Free Your Mind. Su Peter Pan si chiude la prima ora della Generation che è volata, e mentre noi parlavamo e raccontavamo le nostre stupidaggini, c'è qualcuno che faceva robe serie, non si firma ma ci dice:
1: buongiorno, oggi preparazione meringa per fare un dolce, grazie per la compagnia anche se oggi il calendario segna rosso, siete top.
0: Beh, noi siamo qua sempre. Ma non è un problema, mentre lei fa le meringhe noi mettiamo del merengue.

0: su quella foto delle meringhe, che le prime erano venute malissimo.
1: Malissimo.
0: Però poi ci ha preso mano, quindi meringa.
1: Brava.
0: E merenghe per altre calambur del genere. State con noi nella seconda ora della Generation.
1: Sì.
2: Ogni giovedì notte il suono di The Pandance, la cena e il dopocena. Tutti i giovedì d'estate a bordo piscina, a Tre Basilichi, Padova, in diretta su Radio Peter Pan.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 11:01.
0: C'è il meteo.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
1: Che bello qui. La natura.
13: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
14: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
15: Trovi tutto quello che ti serve. Senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
14: Ali migliora la vita.
12: Peter Pan Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì instabile sulle regioni settentrionali, tempo in peggioramento a partire dal nord-ovest e dai rilievi, con precipitazioni che rischieranno di essere localmente a sfondo temporalesco. Sul nord-est peggiora sulle pianure tra pomeriggio e sera, qualche fenomeno già dal mattino invece sui rilievi, precipitazioni con possibili raffiche di vento e locali grandinate, temperature massime in conseguente calo per l'affluire di aria fredda in quota. Ma per tutti i dettagli precisi, vista la situazione, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
17: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
18: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
19: Termini e condizioni in negozio online.
20: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
21: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. anche a rate.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: anno 2023, Lazza, Cenere, state ascoltando Radio Peter Pan, ha vinto il Sanremo di quell'anno lì.
1: Eh sì, è una canzone che ti è entrata nella tua, nella testa di tutti quanti per mesi, mesi, mesi.
0: Nella
1: tua testa.
0: C'è la Peter Pan Generation, dalle 10 alle 13, un'ora l'abbiamo fatta, ne abbiamo di fronte altre due, la prossima è tradizionalmente quella della sala giochi, questa è un po' più quella del cazzeggio, e quindi possiamo anche aprire i giornali, sfogliarli, leggere un po' di cavolate, ad esempio c'è questa del Leggo, che racconta di un 19enne inglese,
1: sì,
0: che ha vinto alla lotteria, non è dato sapere quale, quindi secondo me è una fake news, perché dicono, ha vinto la lotteria, sì, vabbè, quale? La lotteria della sagra del paese? No, perché ha vinto una bella cifra.
1: Ha vinto 4.5 milioni di euro.
0: Però poi lui è 19enne, quindi è ancora sotto
1: la tutela
0: dei genitori
1: in
0: da
1: parte.
0: Un certo punto di vista. Tu quanti anni hai?
1: Io 23.
0: E sei con mamma e papà.
1: Certo.
0: Certo, è normale che a quell'età lì si stia ancora con i genitori,
1: sì,
0: magari provi a mettere il naso fuori dalla porta di casa, provi ad avventurarti, però dai, diciamo che fra i 19 e 20 ci può ancora stare.
1: Sì, massimo prossimo anno, mettiamola così.
0: Poi magari fuori dai maroni. Quindi, dato che è ancora a casa con i suoi gli hanno detto, ok, tu hai vinto.
1: Però almeno metà, cioè facciamocelo.
0: Metà, facciamo la mezza, metà te li tieni, ma metà li dai a noi. Lui ha detto, no, ma li ho vinti io. Controproposta, ve ne do 850.000. Cioè tipo il gioco dei pacchi.
1: Ma io dico, ma dai, 850.000, dagli un milione, cavolo.
0: E loro hanno detto,
1: sei un egoista.
0: 850.000 euro, mi ci pulisco il naso.
1: Ma quante volte te lo pulisci il naso?
0: E quindi non hanno litigato per sta cosa qua. Secondo me la ragione è un po' a metà.
1: Sai qual è la soluzione tra i due litiganti? Emma gode, dalli a me.
0: A te li deve dare, ma
1: sì,
0: perché? Che hai fatto per lui? Ah, però qualcosa puoi farlo, è vero?
2: Attenzione,

0: Peter, state ascoltando Radio Peter Pan e Talk to You nella Long the Broad della Peter Pan Generation. Si parla di un po' di tutto, si è parlato del figlio ingrato che ha vinto 4 milioni e mezzo alla lotteria,
1: non
0: i genitori ne volevano metà, lui ha detto no, facciamo 850.000, quindi sono ancora lì che stanno contrattando. In attesa di avere l'aggiornamento su come è finita la contrattazione, ci sono un po' di notizie che parlano di smartphone.
1: Sì.
0: Ieri abbiamo postato sul profilo di Radio Peter Pan un video nel quale ci siamo io ed Emma,
1: che è fuori onda e anche in onda,
0: in quale a un certo punto io dico i social vi hanno fritto il cervello, perché è una roba vera, tutti la sappiamo, però i social sono fondamentali, cioè non è che
1: non puoi toglierli definitivamente,
0: però vanno regolamentati. La Svezia però sta adottando una strategia
1: che coinvolge sia famiglie sia scuola per ridurre le dipendenze da smartphone ai giovani, promuovendo ambienti con meno schermi e più interazioni dirette.
0: Quindi non eliminarli, ma anche nei confronti dei più grandi, perché dicono i più grandi, mamma e papà, danno l'esempio ai bambini.
1: Esatto.
0: Perché quindi, se poi da bimbo vedi i tuoi che sono sempre col telefono, pure te lo farai. Siamo delle scimmie. Di conseguenza c'è uno studio che arriva dagli Stati Uniti che parla del vietare gli smartphone.
1: Più danni che benefici, lo dice la scienza.
0: Se lo vieti, perché? Perché comunque i social, per come sono nati e per come si sviluppano, sono un modo per
1: incontrarsi, per avere interazioni, per conoscere persone e non solo, anche relazionarsi con il mondo esterno.
0: Cioè oggettivamente, se te tutti i tuoi amici sono in quel contesto
1: ovvio,
0: lì, e tu non ci sei, tu sei quello diverso.
1: E tu sei bullizzato, cioè quando sei piccolo
0: sei
1: soprattutto, succede purtroppo.
0: Vuoi o non vuoi, puoi mettere tutte le norme contro il bullismo, ma quella roba lì del diverso che
1: da lui, piccoli soprattutto,
0: guarda,
1: è una cosa che
0: è troppo magro, è troppo basso, è troppo alto, non hai i social, quindi comunque vanno bene, ma vanno
1: esatto,
0: come tutte le cose. Vabbè, non abbiamo detto niente di particolare, però come tutte le cose, vietarle
1: no, assolutamente
0: niente.
1: No,
0: ma no, controllate.

0: Baby Rexha, New Religion. Ormai noi nelle nostre case, a proposito di religione, abbiamo una sorta di capitello al quale ci prostriamo tutti i giorni, che è lo smartphone. No, ci passiamo un sacco di tempo tutti,
1: sì, decisamente.
0: A
1: tutti.
0: Prescindere dal sesso, dall'età. I miei genitori non è che ci sono nati col telefono in mano,
1: ma sanno di più di me, eh.
0: Però anche loro ci passano tanto tempo. I bimbi, i ragazzini, inevitabilmente ci passano tanto tempo. Io guardavo le statistiche di utilizzo di Emma,
1: sì,
0: Rossato.
1: No.
0: Cazzo, sono,
1: no,
0: veramente tantissime.
1: Troppe.
0: Ore, un sacco di tempo. Però poi è anche ovvio che tu ci stai così tanto tempo. Chi sviluppa queste applicazioni fa di tutto per invogliarti a restare, per
1: ovvio.
0: Aumentare il tempo. Ci sono, e c'è un mio amico che lavora in questo settore, cioè mio amico Leo, che vive in Svezia, lavora per Candy Crush, è presente il giochino?
1: Sì, ci giocavo da piccola.
0: Lui lavora nella parte statistica, quindi analizza tutte le modifiche che fanno al gioco e capiscono se il giocatore sta più tempo dopo le modifiche che hanno fatto, e trova quali sono le modifiche per far stare più tempo la gente sul gioco. La stessa cosa la fanno anche sui social network.
1: Beh, se pensi TikTok, quante volte ti succede, a te magari non ce l'hai, però quante volte ti succede che stai là, che scrolli e dopo un po' guardi l'orario e cavolo, sono passati 40 minuti.
0: Chiaro. Quindi una strategia secondo te funzionante per allontanarsi, non toglierlo, vietarlo, abbiamo detto che non serve, esclusione sociale, fa schifo, ma per limitare l'uso, un consiglio?
1: Mettere la limitazione dell'uso.
0: Però poi comunque ci clicchi sopra e ti dice vabbè, ok, puoi usarlo ancora 5 minuti, come la mamma. Dai, ancora 5 minuti, va bene, dai. Ancora l'ultimo, vabbè, ok, dai.
1: Allora non ho altre soluzioni.
0: Secondo me è proprio tenerlo lontano, magari per un po' di tempo lo tieni in un cassetto.
1: Ah, impossibile.
0: Dai, lo tieni distante.
1: Non allontano il telefono nemmeno quando studio.
0: Dai, 5 minuti.

0: non è uguale il moonwalk tuo rispetto a quello di Michael Jackson.
1: Sì, solamente che io ho le scarpe e qua c'è la moquette. Certo. Se no mi vedevi e dicevi: ma sei Michael Jackson? No.
0: Ma come stai scivolando con leggerezza su questo pavimento? Sei la numero uno. Michael Jackson, Billie Jean, su Peter Pan. Noi stavamo guardando, a proposito di social, che dobbiamo starci
1: lontani.
0: Un video sui social.
1: Giustamente.
0: Di quelli che ti mettono la tenerezza e dici: ma che carino! Cioè, Ancelotti, Carlo, sì. Ancelotti è stato per anni l'allenatore del Milan, ha vinto un sacco col Milan, è stato allenatore del Real Madrid, ha vinto un sacco con Real Madrid, ha allenato un po' in tutto il mondo, adesso sta per...
1: Hanno chiamato per la Coppa del Mondo con il Brasile.
0: Sì, sta per allenare. Esordire, insomma, col Brasile nella Coppa del Mondo, sperando di vincere i mondiali. E la TV Globo, che è la TV nazionale, insomma, brasiliana, gli ha creato e confezionato quei video dove poi piangi sicuro, cioè i suoi nipoti che gli dicono questo:
2: nonno, siamo tutti con te, spero che vinci la Coppa del Mondo.
0: È lui che
2: piange. Spero che battiamo la Francia e la Spagna.
0: Sì.
2: Ti voglio bene.
3: Perché la Coppa, nonno, te queremos.
0: Perché vedi, poi lui c'ha anche i nipotini che parlano in spagnolo, perché è stato diversi anni in Spagna e quindi anche la sua famiglia si è spostata lì. Te queremos.
1: Carini.
0: Stai piangendo?
1: Sì, adesso piango.
0: Patatina. A 67 anni, invece di starsene coi nipoti,
1: allena
0: il Brasile.
1: Per prendere i milioni che allena nel Brasile.
0: Ma che te ne frega, dopo tanti anni ne avrà abbastanza.
4: Andiamo alle Maldive con il carrello?
5: Prendiamo due prodotti Luxury
4: e teniamo lo scontrino.
5: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
4: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
19: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
20: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Mamma mia. Voi siete i primi nella planeta Terra. Primi. Peter Pan, i primi.
1: Correva l'anno 2002, Eminem, Lose Yourself, l'Eminem, mi è uscito un
2: L'Eminem.
1: Vabbè, dai, è andata in ferie la mia lingua oggi, porca miseria. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda parte della Generation, un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte, fra una mezz'oretta c'è la sala giochi, un sacco di belle cose con le quali possiamo premiarvi, però c'è sta mezz'oretta sulla quale ci possiamo focalizzare insieme a voi su un tema. Prima della pubblicità abbiamo parlato di Ancelotti, che fra poco esordirà i mondiali col Brasile, con la selezione, la squadra nazionale brasiliana.
2: Come, scusa?
1: La selezione. Perché quella argentina è la selezione. Invece quella brasiliana è la selezione.
2: Okay. Lo intendo.
1: E quindi gli hanno fatto vedere la TV nazionale brasiliana un video dei suoi nipoti che gli dicono: dai nonno, devi battere la Francia e la Spagna, sarai fortissimo. Lui che si commuove. E quindi qui Emma, durante la pubblicità, mi stava raccontando di tutte le cose sui nonni. Ah, i nonni di qua, i miei nonni di là. Ma in particolare le frasi dei nonni.
2: Certo. Quindi la domanda di oggi che vi poniamo è: quali sono le frasi che vi dicevano maggiormente i vostri nonni?
1: Ma tipo?
2: Ma mia nonna, hai mangiato?
1: Beh, chiaro.
2: Ti sei coperta? Ma tuttora mi chiama e mi dice, anzi, la frase è: mi raccomando, vai piano. Lei dice in qualsiasi situazione.
1: No, perché sa che corri.
2: No, ma queste vai piano.
1: Ti sei vestita abbastanza, perché vede le tue foto sui social e dice: questa qua va in giro, ma sempre
2: nuda.
1: 393 7366 240, le classiche frasi da nonni.
3: Radio Peter Pan.

0: L'allegria prorompente di Asaf Avidan dal 2012, One Day, un giorno sarai vecchio, anche tu che ascolti questa radio Forever Fun, Forever Young, un giorno diventerai una persona anziana, se sei fortunato diventerai anche nonno, e di nonni stiamo parlando partendo dalla storia di Carlo Ancelotti, che ha ricevuto un video dei suoi nipoti che gli fanno gli auguri per i mondiali, che insomma
1: in Brasile.
0: Insomma, Brasile, abbiamo detto, e quindi lui si è commosso e noi abbiamo pensato però a tutte quelle frasi che i nonni dicono tendenzialmente
1: sempre.
0: Lui la prima cosa che gli è venuta in mente è questa.
2: Buongiorno Peter Pagnani.
1: Ciao.
2: Mio nonno diceva sempre occhio al pin che cade.
0: Attento al pino che cade, probabilmente è stato traumatizzato.
1: Non ho capito perché.
0: Ma non lo so, magari è un secondo senso che ci sfugge, io non l'ho mai
1: occhio
0: sentito come modo di dire, quindi magari è proprio reale. Magari il suo nonno era un boscaiolo.
1: Quindi attento.
0: Attento che cade.
1: Che cade.
0: Oppure questa ce la segnala Cinzia.
1: Mi raccomando, comportati bene che quando sei con gli altri.
0: Certo, mi raccomando, non farmi fare brutte figure.
1: Quello pensa che io ho una bruttissima mania, non so se tu hai mai visto, di
0: sì.
1: Sedermi su una sedia con le gambe incrociate. Questa cosa l'ho sempre fatta da piccola, ma anche a tavola tuttora lo faccio, perché ho mal di schiena se non ho almeno
0: e
1: una
0: quindi ti dice mangia composta
1: e mi diceva pensa che figura che mi farai fare con i nostri futuri suoceri che ti siedi così.
0: Già ti aveva
1: sì,
0: promessa
1: sì,
0: sposa
1: già.
0: Qualcuno io
1: sì.
0: Sono padovano, i miei nonni quindi parlavano in dialetto e dicevano spesso a pori vecchi, che significa
1: poi

0: Oggi un dilemma a risposta aperta, quindi il dilemma proposto da Emma verte sulle frasi che dicono i nonni. Mio nonno diceva sempre attento al pino che cade, questo ce l'aveva segnalato sì. un ascoltatore, non avevamo capito il senso
1: motivo.
0: Ed era questo.
2: No, però non era un boscaiolo.
0: Non era un boscaiolo.
2: No. È un detto che si dice occhio a pino che cade, nel senso occhio non fare malanni, perché sennò dopo rischi di prenderle. Siccome ero proprio un bravo bambino, ero sempre minacciato e questa era la frase del nonno.
1: A me mancavano le minacce, perché passavano direttamente alle sculacciate.
0: Sculacciate?
1: Molte.
0: Ti è rimasta sta cosa?
1: Tante, con il battipalli. Che male.
0: Ne abbiamo raccolti alcune, vabbè, a parte i miei tempi.
1: Era tutto diverso.
0: Quando ero giovane io.
1: Oppure
0: saltavo i fossi
1: per lungo. Sì,
0: certo.
1: Sì.

0: casa, sì, ma le case costavano porca miseria, due lire, porca.
1: I soldi non crescono sugli alberi. Questo
0: ti lascio qualcosa
1: dopo
0: da mangiare, non si sa mai.
1: Sì, è vero.
0: Se vuoi, c'è quella roba, c'è lì, mangia. C'è della Coca-Cola in frigo, prendi pure la Coca-Cola.
1: Hai fame? Oppure vuoi? Quando finisci di mangiare.
0: Caramella, cioccolatino.
1: Posso darti qualcos'altro? No, nonna, sono piena, ma sei sicura che non vuoi anche il forno? No.
0: La caramella rossana. Prendi questi
1: mamma
0: 5
1: mia
0: euro che magari riesci a prenderti qualcosa.
1: Prendi
0: dai
1: questa mentina buonissima.
0: Poi con il resto ci fai quello che vuoi. Che il resto vuoi che ti dia?

0: Black Eyed Peas, Pump It, chiude la seconda ora della Generation per tirare un po' le somme sul discorso frasi tipiche dei nonni. Ce n'è una molto dolce che ci scrive la Marti, che scrive sta cosa qui.
1: E dai, do stocchi le basi, e finivo sempre per avere le guance irritate per la barba perché mi dava tanti baci.
0: Il
1: adesso
0: nonno, sta parlando,
1: sì, del nonno.
0: Nonno, non della nonna, che anche loro potevano avere la barba.
1: Adesso ne ho 36, ma ancora me lo dice.
0: Caro il nonno, quindi gli dà due baci con lo schiocco.
1: Sì. Mua, mua. Lodo stocche dei basi.
0: Noi abbiamo parlato del fatto che ti dicono sempre: hai mangiato abbastanza, hai mangiato abbastanza, e lui a furia di mangiare
2: diceva sempre: magna, che sarei magnato. Infatti peso 120 kg.
0: 120 kg.
1: Colpa dei nonni.
0: Ah, tra sempre. Poco torniamo. L'ultima ora è diversa perché c'è
1: la sala giochi.
0: Oh, yeah.
3: Mira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club. Aira Club. Venerdì 12 giugno. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 12:02.
0: Ci sono le news.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Breaking news.
15: Buona giornata da Umberto Cascone. A Roma la parata per l'ottantesimo anniversario della Repubblica. Aprono i sindaci, poi i veterani e per la prima volta i cappellani delle forze armate. Segue il tradizionale sfilamento dei corpi militari e civili. Quel 2 giugno del 1946 segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, le parole di Mattarella. Terremoto in piena notte in Calabria con epicentro a 250 km di profondità davanti alle coste cosentine tirreniche. La scossa di magnitudo 6.2 avvertita anche nelle regioni confinanti, nessun danno segnalato. Tennis a Roland Garros, per la prima volta tre italiani insieme ai quarti in uno slam. Cobolli domani vedrà Auger Aliassim, mentre Arnaldi, dopo la vittoria al quinto set nella notte contro Tiafoe, sfiderà Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori si gioca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
16: No,
14: beh, ma i nostri controlli.
16: Le
14: sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV Line.
14: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
13: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Salve!
18: Ah, lei, ho un problema, sa?
17: Cioè?
18: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
17: Per 10 anni non le darà più fastidio.
18: Ha 6 balconi e un terrazzo!
19: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
20: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
21: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan, 90.

0: Correva l'anno 2013, adesso One Republic, If I Lose Myself, terza ora della Generation. Vedi che oggi nel giorno della festa della Repubblica tornano gli One Republic. Io li rubai dall'archivio un paio d'ore fa, li rubasti,
1: li
0: rubacchiai. E adesso sono tornati con la programmazione normale. Bello, perché oggi 2 giugno, festa della Repubblica, ma comunque c'è la Generation e comunque c'è la sala giochi. Altri 2 ticket da assegnare, i numeri
1: 3 e 4
0: di questa settimana, oltre alla possibilità di vincere i gadget di Peter Pan. Qualora tu vinca un ticket,
1: sì,
0: partecipi di conseguenza all'estrazione. Se vinci l'estrazione, vinci i gadget di Peter Pan.
1: Ma
0: già questo
1: solo
0: è complicato, ma questa settimana ci sono anche dei premi.
1: Esatto, perché potreste vincere un ingresso con ombrellone e 2 lettini al Sand Beach di Sottomarina.
2: Sala giochi.
3: You win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: E adesso che sai tutte le cose, è tempo di affrontare a viso aperto quei 4 gatti che stanno ascoltando la radio. Quindi oggi hai più possibilità di vincerlo, sto maledetto ticket che è una vita che speri di vincerlo, con un gioco proposto dal computerone. Ciao!
4: Ciao Gio!
0: T'ha posto?
1: Non è in vacanza lui, vedi?
4: No, bello.
0: È bello lavorare, c'ha ragione. A che giochiamo?
5: Oggetto non identificato.
0: Funziona così.
1: C'è un oggetto che si descrive e voi dovete identificarlo.
0: Dovete capire che cos'è in base agli indizi che vi dà. Unite i puntini e trovate quella parola che sta bene per l'appunto con tutti gli indizi.
1: Vai!
0: 393-736-6240. Che fare con diverse cose da bere.

0: te pensa alla Coca-Cola, anche la birra, vai in un bar
1: e la chiedi.
0: La chiedi, certo, è ovvio che la chiedi. Fra poco, soluzione, vincitore o vincitrice. Che cos'è?
2: Attenzione, no

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Sì. Terza ora della Peter Pan Generation, quella dove devi avere una certa forza. Che forza! Per vincere almeno uno dei ticket della settimana e poi rientrare nel sorteggio del lunedì verso le 12.05. E chi vince si porta a casa sì i gadget di Peter Pan, ma anche un premio di Sand Beach Sottomarina questa settimana in palio d'ingresso con ombrellone e due lettini. Il gioco per assegnare il terzo dei 10 ticket di questa settimana, quindi il numero 3, era
0: l'oggetto non identificato.
1: E cosa diceva per descriversi questo oggetto?
0: Che ha a che fare con diverse cose da bere.
1: Mi puoi infilare.
0: Posso essere scambiata per uva, ma sono un frutto di bosco.
1: In un modo di dire, sono davvero fastidiosa.
0: Puoi anche trovarmi in alcune piante.
1: Quindi intanto è una lei.
0: Sì.
1: Che cos'era?
0: Cannuccia.
1: Non è la cannuccia.
0: Pigna.
1: Nemmeno la pigna.
0: Oppure...
1: poi
2: la fragola?
1: No, non era la fragola.
0: Cocciniglia.
1: Che cos'è la cocciniglia?
0: È un insetto infestante.
1: Bravissima.
0: Delle piante.
1: Poi c'è la bottiglia, ma non era?
0: No, oppure
3: mora.
1: Perché sembriamo due conduttori di un programma per bambini? C'è la bottiglia, ma non era la bottiglia.
0: Non era neanche la mora.
1: In realtà l'oggetto non identificato oggi era questo.
0: Sì.
3: Spina.
1: Era la spina. Ho a che fare con diverse cose da bere, tipo la bibita, la spina, Coca-Cola, la Fanta,
0: la birra.
1: La birra, la spina. Mi puoi infilare la spina, quella di corrente, se no non funziona.
0: Come la spina sul fianco di Joe.
1: Ma quello è in un modo di dire, sono davvero fastidiosa. Una spina nel fianco. Posso essere scambiata per uva, ma sono un frutto di bosco. L'uva spina. Non è uva, ma è un frutto di bosco. Attenzione. Puoi trovarmi in alcune piante, chiaramente tipo nelle rose.
0: Sì, c'è la spina.
1: C'è la spina. Attento
0: aia.
1: Che ti pungi.
0: Aia.
1: Avete sentito la voce della più veloce? Si porta a casa il ticket numero 3. Lei si chiama
0: Elisa Rossetti.
1: Brava Elisa. Mega Galattica Eli, you win!

0: AIE, si chiama così, quasi come EA Sports. Casango su Peter Pan.
1: Ascolta, gioca e vinci i biglietti per Arcomi. Insuperabile. Sabato 27 giugno allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo.
0: Gioco a sorpresa, te pensavi che i giochi fossero finiti, invece questo è eccezionale perché torna lo Spililand Summer Festival 2026, il grande festival di Spilimbergo dal 25 al 28 giugno.
2: Radio Peter Pan presente domenica 28 giugno con Peter Pan Hangover e special guest Ludwig a ingresso gratuito.
0: Giovedì 25 i tre allegri ragazzi morti a ingresso libero.
2: Venerdì 26, gli anni 80, il ritorno.
0: Sabato 27, per l'appunto, il concerto di Arcomi.
2: Info ai biglietti su spililand.com o su ticketone.it.
0: Spililand Summer Festival 2026, all'area La Favorita di Spilimbergo, provincia di Pordenone. Con Radio Peter Pan gioca e vinci due biglietti per il concerto di sabato 27 giugno. Lo ripeto perché magari poi qualcuno gioca e dici no, non posso andare sabato 27 giugno a Spilimbergo Pordenone. Concerto di Arcomi. Se lo vuoi vincere devi fare una cosa molto semplice: 393 7366 240, devi sottolineare bene quella R,
2: quella
0: devi mandare un vocale nel quale dici Arcomi.
1: Arcomi, sabato 27 giugno,

0: video sulla pista da ballo. Non lo dice molto preoccupata. Dal 2001 Sophie Alex Baxter, Murder on the Dance Floor. Come se fosse un film thriller giallo che devi trovare chi è il colpevole. Qua invece abbiamo trovato un vincitore per il concerto del 27 giugno, sabato, a Spililand, a Spilimbergo Pordenone. Vi abbiamo chiesto di fare una roba molto facile. Nel momento in cui volevi vincere questo concerto, dovevi dire il nome del protagonista di questo concerto, che è
1: Comi.
0: Sottolineando bene quella rrr, quindi abbiamo anche escluso quelli che hanno la R moscia, siamo delle brutte rrr,
1: Comi cattiveria questa.
0: Senti che bravi che sono stati.
2: Comi.
0: Oppure dai qualcun altro.
1: Comi.
0: Ma anche
2: Comi.
0: Però oggettivamente loro sono state più brave. Tra l'altro Carla, che gioca pure in casa, che è proprio di Spilimbergo, e quindi non devi neanche fare tanta strada. Loro sono quelle che si portano a casa questa coppia di biglietti per la data del 27 giugno, il concerto di Ercomi a Spilimbergo. Sono molto contente, falle sentire.
1: Sì!
3: Grazie!
0: Con anche il cane. Che è lì che... basta la casa, no, avete rotto le scatole. Tra poco torniamo con lo spicchiettino finale della Peter Pan Generation.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
5: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
6: Cioè?
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
3: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
5: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
6: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
9: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
10: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.

0: Schifo un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da
2: Silver.
3: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Silver DJ, ci ha portati al 2004 con Eric Prydz, Call On Me.
3: Al 2002 con David Guetta, Love Don't Let Me Go.
2: A chiudere dal 2009, Cascada, Evacuate The Dance Floor.
4: Thank you,
2: super Silver DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Specchiettino finale della Generation, 20 minuti e non c'è Peter Paramanetta.
3: No.
2: Fra le 13 e le 15 oggi due ore speciali di Tanta Festa, programma che arriva nei giorni di festa di Radio Peter Pan con la migliore musica di Peter Pan e tutti gli speaker che senti in onda che si alternano. C'è anche il Dome magari a fare Tanta Festa.
3: Ovvio, anche durante le festività, senti qui.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
5: Senti allora, ti sto mandando un audio veloce, lentissimamente, perché stiamo andando al ristorante per l'anniversario dei miei genitori. Stando qui in macchina tutte di corsa, tutti di fretta, che è ritardissimo, però Gio mi sono ricordato di mandarti l'audio.
2: Auguri.
5: Che fame, andiamo a mangiare pesce, bro. Che buono. Ciao.
2: Mangiata di pesce per l'anniversario di mamma e papà. Auguri alla mamma e al papà del Dome. Si gioca per assegnare un altro ticket, il numero.
3: Numero 4?
2: Di questa settimana, computerone, con che gioco lo assegniamo? Gioco musicale che funziona così.
3: Sean Paul durante una canzone metterà il suo tipico badabam bam proprio in mezzo al testo della canzone.
2: Certo.
3: Dovete individuare le parole che mancano.
2: Lui ama fare i featuring, quindi ha scelto una canzone italiana con la quale farlo. È una canzone che sicuramente conosci, hai sentito e cantato tante volte. Mancano delle parole, devi individuarle. Ne mancano 3 393 736 240 con la soluzione. Badabang.

0: andiamo a comando. Andiamo a comando.
1: Il disco è quello di Rovazzi, andiamo a comandare. A un certo punto dice: non mi fumo canne, bam bam bam. Mancavano tre parole, quali?
0: Rap.

0: Casa Magnetic nella pausa pranzo di Radio Peter Pan con la Generation. Si è giocato per assegnare il ticket numero 4 di questa settimana con un gioco che si chiama
1: Sean Paul.
0: Sì, il nuovo featuring di Sean Paul. Lui prende una canzone italiana e poi c'ha quel microfono lì in mano, non resiste alla tentazione di sparare sopra il testo originale il suo tradizionale bud bam bam bam. Ha scelto la canzone di Rovazzi, Andiamo a comandare. Il testo faceva così:
1: non so se sono pazzo, ma sono un genio.
0: Versativa.
1: Faccio i selfie mossi alla Gue Pechegno, non mi fumo canne.
0: Bam bam bam, mancavano tre parole, poi continuava, diceva io non faccio brutto, ma col trattore in tangenziale andiamo a comandare. Quindi non mi fumo canne.
2: Ma anche a stemmio, io non faccio brutto.
1: No.
0: Ma anche a stemmio, no, non era. Poi qualcun altro dice:
1: ma sono a stemmio.
0: Ci giriamo attorno.
1: E non bevo.
0: No, non era quella.
1: Sono un genio.
0: L'ha detto prima, poi
3: magari qualcuno non l'ha indovinata, ma sono astemio.
0: No, non era ma sono astemio, cioè non mi fumo canne.
4: Sono anche astemio,
0: questa era la continuazione naturale. La voce che avete sentito è quella della vincitrice, si porta a casa il ticket numero 4. Potrebbe, qualora fosse quella fortunata, vincere i gadget di Peter Pan e l'ombrellone e due lettini al Sand Beach sottomarina, però bisogna aspettare il sorteggio di lunedì alle 12.15, uno verrà estratto come vincitore. Nel frattempo, onore e gloria a lei che non ci ha ancora dato i dati, ma da WhatsApp sappiamo che si chiama
1: Lucia.
0: Brava Lucia, you win!

Don Miguel Oi Que Fue. Fammi salutare Francesca, che vai. Dice: sono lieta di constatare che le frequenze di Trieste funzionano alla grande. Da un mesetto siamo arrivati fino in fondo al Friuli Venezia Giulia e quindi abbiamo acquisito dei nuovi ascoltatori che salutiamo. Anche oggi loro stanno facendo festa. Ultimo disco e ci salutiamo è quello di James Hype, Don't Wake Me Up.

0: Wake Me Up chiude queste tre ore di Peter Pan Generation. Anche il 2 giugno ci siamo stati. Torniamo domani fra le 10 e le 13 con la Generation. Fra poco c'è tanta festa, quindi tutti gli speaker di Peter Pan, la migliore musica. Ciao Emma.
1: Ciao Gio.
0: Ciao belli,
1: buona
0: a domani
1: festa.
0: Ciao.
1: Si torna
0: domani in alto. E alle 15 c'è Fede, ciao.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
5: il
4: un
5: tempo
4: operatore.
5: Di attesa.
4: La premi
5: superiore 2,48
4: per avere assistenza.
5: Sarai contattato.
4: Accedo, forse.
6: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
8: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortex Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
9: Prenota ora la tua vacanza su vortex.com.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 13:01.
0: C'è tanta festa.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
18: Che bello qui, il mare,
19: i gabbiani, il sole.
18: La nostra spesa a lì che arriva.
19: Bellissimo.
20: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
21: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
20: A lì migliora la...
22: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
23: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
22: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
23: Come risparmia?
22: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
23: E i lavori?
22: Ma c'è Ristruttura Smart.
23: Così ti risparmi anche tu, eh?
22: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da...
24: Iperceramica!
25: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
26: Prendiamo due prodotti Luxury.
25: E teniamo lo scontrino.
26: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
25: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Forever Fun, Forever Young.
2: Name's not Danny, not coming in.
1: Su Peter Pan c'è tanta festa.
3: Tanta festa.
1: Tanta festa.
3: Meravigliosa.
1: Tanta festa.
4: Beh, sinceramente molto bella, eh?
5: Sì. Siamo tornati, ragazzi, anche in questo 2 giugno, 2 ore di tanta festa. L'appuntamento della festa di Radio Peter Pan. Quindi sentirete tutti gli speaker che vi racconteranno un po' questo 2 giugno e anche le canzoni che mettiamo. Ad esempio, ciao da Edo, buon 2 giugno a tutti voi che state ascoltando Radio Peter Pan. Ad esempio, partiamo subito con una canzone che arriva dal 2000.

per la più bella musica che suoniamo. E infatti appena andata in onda I Can't Wait di Bob Sinclair e Kaiza, adesso invece disco del 2024 di The Weeknd che si chiama Dancing in the Flames.

che Rainer Zonneveld sono nati nel 1991. Non solo, sono entrambi nati a gennaio. Quindi drinking game per tanta festa speciale 2 giugno. Se sei nato a gennaio, bevi un giro. Se sei nato nel 1991, bevi due giri. Se non sei nato a gennaio e neanche nel 1991, bevi tre giri. Adesso ce n'è un'altra su

0: vecchio disco molto figo, quello di Drake dal 2018, In My Feeling. Tanta festa in questo 2 giugno, dove ci sarà tanta musica dalle 13 alle 15. Non c'è Peter Pan a manetta, ma ci siamo noi tutti insieme. Con la vostra Alice si prosegue con Parcel dal 2025, You Got My Feeling.
1: Tanta festa con gli speaker di Radio Peter Pan.

0: l'avete sentito, era quello di Pnau. Noi ci fermiamo un attimo, ma fermi lì perché tanta festa continua.
1: Tanta festa!
0: Tanta festa!
2: Che bella idea!
1: Peter Pan!
3: Di Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Ogni giovedì notte il suono di The Pandance. La cena e il dopocena. Tutti i giovedì d'estate a bordo piscina. A Tre Basilichi, Padova. In diretta su Radio Peter Pan.
10: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
12: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
13: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
12: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.
14: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
17: Peter Pan Pink Power.
18: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
19: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

su Radio Peter Pan per ascoltare sia la musica della primavera estate, sia quelle che andavano qualche primavera estate fa. Tra poco ascolteremo Audacity Phil e poi Billie Jean dal 1982, però in una bellissima versione remix.

0: nostra prima ora insieme, tra poco un'altra ora di festa. Signori, preparate tutto, anche la griglia, perché torniamo. On Radio Peter
1: Pan. Su Peter Pan c'è tanta festa. Ritmo della melodia.
2: Peter Pan. Sport. Ore. Azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
1: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club. Aira Club. Venerdì 12 giugno. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
1: Peter Pan Pink Power.
5: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
7: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
9: Solo da 1 euro fino al 10 giugno, la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
10: Termini e condizioni in negozio online.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.

0: Festa della Repubblica. Martedì 2 giugno lo passiamo insieme con Radio Peter Pan. Continuiamo con la musica perché c'è la nuova di Ludwig e il Pagante con Ti Soffro.
1: Su Peter Pan c'è tanta festa con gli speaker di Radio Peter Pan.

quindi tanta festa sia. L'abbiamo sentita sicuramente questa qua un sacco di volte quando abbiamo ballato, ho fatto qualche Peter Pan impatto, qualche party tutti insieme, e quindi direi more party, tanta festa con Mascherì, DJ Antoine dal 2012. Adesso invece ci concentriamo sulla musica del 2026. Quasi estate, cioè ormai le temperature sono quelle, però diciamo che ormai la musica d'estate deve ancora arrivare. Questa potrebbe essere una di quelle che ci portiamo per tutta l'estate. J Balvin, Ryan Castro e DJ Snake con Tonto.

0: festa, Told to You, uno dei dischi, forse il disco della primavera 2026, e Baby Hello dall'anno 2023.
1: Su Peter Pan c'è tanta festa!
2: Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.

che bello è tanta festa nei giorni di festa, in quei primi pomeriggi dove potresti essere lì sereno a bere la birretta, invece sei in macchina, quindi evidentemente stai facendo qualcosa di diverso. Baby Hello, Rauw e Leandro, Bizarrap, ce n'è subito un'altra, quella di Joel Corry insieme a Ra, si chiama Divorzio.

and gentlemen, New Religion on Radio Peter Pan. Questa è Tanta Festa. Ciao ragazzi, anche da Andrea Nordio, io insieme a tutti gli altri speaker siamo pronti per fare un po' di casino.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Alla natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
7: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
8: il
7: un
8: tempo
7: operatore.
8: Di attesa.
7: La preghiamo super.
8: Premi 2,4
7: per avere assistenza.
8: Sarai contattato.
7: Per accedere, forse.
9: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
10: Buongiorno, come posso aiutarla?
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
13: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: del 2011 qui su Radio Peter Pan con tanta festa, Emma Rossato. Siamo qui con tutti quanti i DJ e gli speaker di Radio Peter Pan a tenervi compagnia. E adesso arriva Runway di Lady Gaga e Doechii.
1: Su Peter Pan c'è tanta festa con gli speaker di Radio Peter Pan.

Smooth Operator, un remix di Richie Rosix e Regaz. Bentornati sempre 2 giugno con tanta festa qui su Radio Peter Pan, e visto che solitamente la testa gira un sacco quando si fa tanta festa, andiamo subito al prossimo brano e sta arrivando Fred De Palma e Anitta assieme a Demi Schilla con La Testa Gira.

mi capitano sempre a me i vecchi dischi molto fighi. Questo non è così vecchio perché era dal 2022, Nathan Dow con Ella, 21 Reason. E sono più di 21 le ragioni se volete continuare a rimanere con noi qui in questo 2 giugno con tanta festa con Radio Peter Pan, perché arriva Anima con Joji, Beautiful. You make me feel alive again.

come passa il tempo quando ci si diverte qui su Radio Peter Pan nel Tanta Festa. Io cerco nel sueno dal 2022, ma adesso andiamo avanti, continuiamo con la musica. Swim, BTS su Radio Peter Pan.

0: Dal 2023 Vuki Sunshine My Girl chiude questo appuntamento di tanta festa a 2 giugno, quindi buona festa a tutti, buon pomeriggio. Restate qui su Peter Pan perché fra poco c'è Fede in diretta. Fategli sta domanda, vediamo se la sa. Visto che è la festa del 2 giugno, la bandiera italiana in che ordine c'ha i colori? Verde, bianco e rosso o rosso, bianco e verde? Magari non lo sa. Ci sentiamo poi con la Generation domani dalle 10. Ciao da Joe.
1: Su Peter Pan c'è tanta festa.
2: Ritmo della melodia.
3: Peter Pan.
4: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termine e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
7: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
8: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
9: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
13: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Radio Peter Pan. It's showtime.
16: Peter Pan O'Clock.
17: Le 15 da un minuto.
16: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
18: Che bello qui, il mare,
19: i gabbiani, il sole,
18: la nostra spesa a lì che arriva.
19: Bellissimo.
20: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina.
21: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri anche quando sei al mare.
20: A lì migliora la...
22: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
23: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
22: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
23: Come risparmia?
22: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
23: E i lavori?
22: Ma c'è Ristruttura Smart.
23: Così ti risparmi anche tu, eh?
22: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
24: Iperceramica!
25: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
26: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli €9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
25: Spiega meglio.
26: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
27: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

qualcuno magari non avesse riconosciuto la voce, o se magari è semplicemente la prima volta che accendete la radio, magari proprio su Radio Peter Pan. Ciao a tutti, si va insieme, si va a manetta, una versione un po' particolare, in un orario un po' particolare, in una festa un po' particolare. Io sono Fede, si parte.

Pronto? Pronto? Ciao a tutti, io sono Fede, già ve l'ho detto, 393-7366-240 è il numero per interagire con me, per farmi un po' compagnia, magari ci facciamo compagnia in questa giornata, il 2 giugno. Ho sentito i miei genitori, oggi sono andati a Roma, loro abitano lì ai Fori Imperiali, a vedere le frecce tricolore, e proprio qui mi aggancio alla domanda del nostro amico Gio, che mi ha detto: chiedete un po', Fede, qual è l'ordine della bandiera dell'Italia? Devo

0: riguarda la mia vacanza, perché sono stato in villeggiatura, sono tornato sabato a Roma, c'ho ancora un po' il fuso orario che mi sta scombussolando, sono a meno 6 ore, quindi in teoria mi sarei appena svegliato, invece no, sono riuscito, qualcuno mi fa già le battute, maledetto, te possino, e vabbè, sono stato in vacanza, ho una settimana, più o meno tocca a tutti. Si parla di differenze tra vacanze e villaggio, vi racconto la mia viaggianza, poi c'è il progetto Happiness, che cos'è per te la felicità, l'estate sempre più costosa, o almeno andare al mare, però facciamo così, partiamo con calma, tanto non ci abbiamo fretta, oggi è festa, partiamo con un nuovo disco molto figo che si chiama I See You.
1: Attenzione, non

la mia vacanza, non voglio tornare a casa. Che tristezza. Quando finiscono le vacanze, ho fatto due conti, mi mancano 144 giorni alle prossime ferie. Però la verità è che ancora ne devo parlare col direttore. Vabbè, sono dettagli. Dove sono stato in vacanza? Vi voglio raccontare. Qualcuno di voi mi ha un po' seguito tra le stories in cui pubblicavo praticamente di essere sempre un po' imborracciato, così potremmo dire, visto che ho parlato tutta la vacanza in spagnolo, ma perché, ci arriviamo tra poco. Ho passato 7 giorni a Santo Domingo con un mio amico Matteo di Roma, che saluto, che in questo momento ci sta anche ascoltando. Ha detto: oh, salutameli tutti. Hola, hermano, ¿cómo estás? Sono appunto partito con lui e abbiamo deciso di fare una settimana super comfort. 7 giorni in villaggio turistico italiano, pieno di argentini, molto simpatici, molto calienti, molto focosi. E allora ce la siamo presa un po' con comodo, no? Ci siamo un po' svaccati, abbiamo mangiato tantissimo, 7 notti con l'inclusive, colazione, pranzo, cena, l'open bar tutto il giorno. Abbiamo scoperto un super drink tutto argentino, Fernet in cola, Fernet Branca tutto italiano, però in questo intruglio gli argentini vanno veramente forti.

Substack. Prima però arriva un disco che nasce nel 2011, addirittura era la colonna sonora di Pro Evolution Soccer 2011, cioè roba proprio Amarcord. Era un disco che è stato ripreso da Casango e Alejandro Garrido, si chiama AIE.

dal 2025 qui su Radio Peter Pan. Di nuovo io sono Fede, se magari hai acceso la radio proprio in questo momento, o magari sei in macchina che stai tornando dal Ponte Lungo, beato te, oppure hai fatto come me, sei tornato al lavoro perché hai fatto la vacanza lunga, e quindi beato te che pure hai fatto le vacanze, però mi dispiace per te come per me sono terminate. Si parla di vacanze, io sono stato a Santo Domingo, in vacanza, ho fatto 7 giorni di all inclusive sdraiato sul lettino, però c'avevo questo senso di colpa un pochino che mi accompagnava, del tipo, cioè sto spendendo tanti soldi per andare dall'altra parte del mondo, però andando in villaggio non riesco mai a entrare nella cultura locale del tutto. Dico vabbè, devo fare qualcosa per almeno ammorbidire la situazione e per, diciamo, per importare qualcosa in Italia che sia veramente figo, che provenga da qualche parte del mondo. Allora ho fatto amicizia con queste due ragazze argentine, non fate i marpioni per favore, no. amicizia è amicizia, e ci abbiamo avuto un pochino di cose di cui parlare, della loro cultura, magari tra poco le approfondiamo insieme. Però vi vorrei parlare, a proposito della scelta tra vacanza o viaggio, dell'articolo che ho scritto un po' su Substack, è un pensiero che ho scritto a fine vacanza tornata a Roma, perché secondo me vacanza e viaggio ci hanno due caratteristiche diverse. La vacanza è quella in cui ti riposi totale, e il viaggio è quello che magari ti fa entrare bene nella cultura del posto, ti fa conoscere tante cose. Magari tra poco lo approfondiamo insieme, perché alla fine io sono riuscito a trovare il giusto termine, la viaggianza, un po' vacanza, un

0: piazza con un bel caffè insieme al mio collega Rocky che è venuto a trovarmi, e nel frattempo potete ragionare sul discorso vacanza o viaggio. Io ho trovato la via di mezzo, la viaggianza, un po' viaggio, un po' vacanza. Intanto, se voi magari ci avete una preferenza, se preferite il viaggio, la vacanza, o se magari per voi è la stessa cosa, 393 73 66 240.
1: Le Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
2: Radio Peter Pan,
3: non c'è altra scelta.
4: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Minchiomariano.it.
6: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
7: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
8: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
9: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
10: Peter Pan Pink Power.
7: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
11: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
12: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
12: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
12: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Mangio Summer Village, opening season con Radio Peter Pan. Venerdì 5 giugno, dalle 20, il primo sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21, in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 5 giugno, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village, a Gaiarine, Treviso. Ingresso libero, 18+.

e le cose che scrivono le altre persone. Se volete magari trovare qualche cosa che scrivo io scrivo semplicemente delle considerazioni ogni tanto. Fede Giovannetti, Federico Giovannetti, oppure Fede dice cose come su Instagram. Differenza tra vacanza e viaggio. Per me la vacanza è quel momento in cui decidi di raggiungere una meta soltanto per staccare la spina, quindi non hai necessità di girare tanto, non hai voglia di conoscere troppe cose nuove, persone nuove, non hai voglia di fare magari anche tante interazioni, magari proprio per noi che facciamo questo lavoro.

tempo per visitare, quindi conoscere, non hai tempo e quindi sei sempre una trottola, hai voglia di conoscere culture, persone, fare esperienze che non avresti mai fatto nella vita, e poi magari la sera ti ritrovi con un gruppo di persone a raccontarti un po' la tua vita, le esperienze, così riesci sia a riflettere e a crescere. Io nella mia vacanza sono riuscito a trovare il giusto compromesso, ho conosciuto delle persone che alla fine mi hanno fatto arricchire il mio bagaglio. Poi parliamo se c'è anche, se anche voi ci avete questa, questo mix, questo gusto per la viaggianza. 393 73 66 240.

Ho chiesto un po' se anche voi avete questa cosa di fare o un viaggio, una vacanza, o se anche voi sentite la necessità magari di trovare delle differenze proprio sostanziali. Mi piace il messaggio di Chiara che dice: comunque secondo me qualsiasi viaggio dovrebbe prevedere dei momenti di vacanza per rendersi conto davvero di ciò che si è vissuto e non vivere i giorni sempre con la frenesia di dover vedere tutto per forza. Mi piace, ma ci dovrebbe essere anche il contrario ovviamente, sì, relax, ma interagire con la cultura e le persone del posto dove vai poi ti arricchisce moltissimo e porti a casa un bagaglio incredibile. E secondo me qui nasce proprio il termine, che non lo so, me lo sento un po' così, il termine dell'estate 2026, la sparo grossa, la viaggianza, un mix tra viaggio e vacanza, quindi conosci persone nuove, però quando c'è il momento di relax te la godi un pochino, perché poi ti devi sempre ricordare che tendenzialmente la maggior parte delle persone quando tornano da un posto, un giorno dopo, due giorni dopo, una settimana dopo, tornano al lavoro e poi l'anno è molto lungo. Differenza tra vacanze e viaggio, il messaggio che mi dice, non mi ricordo il nome di questo ascoltatore, quindi il nostro ascoltatore, che dice: riguardo alla tua domanda viaggio vacanza, la mia differenza è che un viaggio lo faccio con una persona accanto che magari mi rompe i coglioni, come per dire, la metto lì, camminiamo a testa bassa e nessuno si vede. Preferisco ormai tutta la vita girare da solo e conoscere persone a caso ovunque io vada, che è questa la cosa più bella, perché conoscere persone a caso e magari non passare del tempo puramente col tuo amico con cui parti o con la fidanzata o chi, con chi esso sia, ti permette poi di conoscere persone nuove e soprattutto culture nuove.

0: la viaggianza sono un po' più, non lo so, un po' più educata, un po' più carina, un po' più di classe raffinata, mentre il vaccaggio, insomma, diciamo che lascia un pochino intendere a qualcosa che dice, oh, vado a, vabbè, viaggianza è meglio, dai.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to... Thomas.

0: molto bene. Peter
1: Pan. Ogni giovedì notte il suono di The Pandance, la cena e il dopocena. Tutti i giovedì d'estate a bordo piscina, a Tre Basiliche, Padova, in diretta su Radio Peter Pan.
2: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
3: il
2: un
3: tempo
2: operatore.
3: Di attesa.
2: La preghiamo di premi 2,48 per avere assistenza.
3: Sarai contattato.
2: Forse.
4: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
5: Buongiorno, come posso aiutarla?
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Peter Pan Pink Power.
8: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
14: Le 16 da 2 minuti.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma Kamik?
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Sono tornato, da domani mattina mi faccio anche la marchetta, torno ufficialmente nel mio orario, quindi da domani mattina dalle 6 alle 7, sveglie indesiderate con fede. Ringrazio, approfitto anche per ringraziare Rocky che va tenuto compagnia, va svegliato, ho fatto anche delle bellissime chiamate, ho sentito. Vabbè, vacanze o viaggi, viaggianze, questo è il termine coniato da Fede nel 2026, chissà se magari diventerà il tormentone, non credo, vabbè, non ho mai lanciato tormentoni. Comunque, perché viaggianze? Perché nella mia totale vacanza di relax, in cui ho praticamente distrutto il lettino, al massimo dello sforzo è stato il beach volley o il gin tonic, ho avuto modo di conoscere due ragazze argentine. Non conoscevo argentini, non ho mai conosciuto argentini, perché era pieno d'argentini Santo Domingo, perché hanno messo il volo diretto da Buenos Aires, quindi con 7 ore riescono ad arrivare direttamente a Santo Domingo, e quindi sono molto più agevolati, e quindi il villaggio, che era fondamentalmente italiano, negli ultimi 2 anni si è trasformato in villaggio prevalentemente frequentato da argentini. Abbiamo anche giocato a padel, abbiamo preso anche una bella sveglia, se si può dire così, contro due campionissimi di padel in Argentina. E però posso dire, quello che ci

di qual è per voi la felicità, cioè che cos'è per te la felicità, le domande che fai quando sei totalmente ubriaco, che però poi dici oh, quando sei a mente lucida, ma insomma, ma che cos'è per me la felicità? Parlando con queste ragazze argentine, mi hanno detto, se mi ricordo, più o meno, una diceva

persona nello specifico, ovvero quella persona con cui magari stavi e con cui adesso non stai in più, o se proprio in generale dici tornare ad amare, nel senso che dopo una brutta esperienza non riesco più ad amare. Se me lo vuoi condividere io l'accetto volentieri, altrimenti rimani tranquillo nella tua privacy, lo accetto. Se vi va invece di condividere con me la vostra felicità, che cos'è per voi la felicità, 393 736 240.

0: Ciao Eren, allora in bocca al lupo, divertiti, se vuoi anche raccontarmi che cos'è, perché io sinceramente non so di che cosa stai parlando, puoi tranquillamente mandarmi un messaggio e specificare. Qualcuno dice invece, ma scusa Fede, tu che hai chiesto alle argentine che cos'è per loro la felicità, questi discorsi un po' profondi, oltretutto da emborracciato, ovvero da ubriachello, in che lingua li avete fatti? In inglese, in spagnolo, in italiano? No, in spagnolo, ma... Abbiamo sablato il spagnolo un po' così, un po' così, con la S finales, cioè il mio spagnolo è imbarazzante, credo di non aver mai parlato in spagnolo in vita mia. Quindi ci siamo fatti capire e appunto è uscita questa risposta. Che cos'è per te la felicità? Che cos'è per te la felicità è uno dei contenuti di YouTube, secondo me, più fighi che c'è per quanto riguarda il mondo viaggi, ovvero parliamo di Progetto Happiness, un'idea che nasce da Giuseppe Bertuccio D'Angelo, che è un videomaker e creator italiano che ha trasformato una domanda molto semplice, ovvero cos'è davvero la felicità, in un progetto editoriale e documentaristico. Lui va in giro per il mondo in maniera molto semplice, in posti molto complicati, molto, molto difficili, molto sparsi, molto sperduti, abbandonati da Dio, qualcuno direbbe così, a chiedere a persone veramente, veramente diverse da noi che cos'è per loro la felicità. Ho selezionato tre puntate che per me sono le puntate top, ovvero quelle che mi hanno un po' illuminato. Tra poco vi dico anche i titoli, perché secondo me sono molto interessanti e se vi va di recuperarle, secondo me sono molto molto fighe.
1: Peter Pan. Radio Peter Pan.

progetto che nasce su YouTube di questo ragazzo italiano che va in giro per il mondo a chiedere alle persone nei posti più disparati in giro per il mondo che cos'è per loro la felicità. Ed è molto bello perché vedi persone che veramente non hanno nulla, tipo ha tirato fuori una puntata proprio un paio di settimane fa nel quartiere più pericoloso di Cali, in Colombia, dove c'è gente che praticamente passa la giornata o a drogarsi o ad uccidere, e anche loro trovano la loro felicità, che per noi magari è un concetto un po' astratto, no? Pensare a una persona che vive in quelle condizioni, però se tu nasci in quelle condizioni è molto difficile che tu riesca a uscirne. Oppure un'altra puntata che mi era piaciuta molto era quella girata in Pakistan, perché in Pakistan a quanto pare esistono gli uomini fogna, gli uomini della fogna, sono persone molto snelle, molto magre, che per stappare le tubazioni della città si immergono nella fogna e molte volte ovviamente contraggono malattie, stanno male, e anche loro trovano la felicità. C'era questo ragazzo pakistano che diceva: per me la felicità è tirare fuori uno stipendio che possa aiutare la mia famiglia, le persone a cui voglio bene, e quindi questa per me è la felicità. Il messaggio da Lina che dice: per me è un istante, Fede, l'istante, quando vivi l'istante, bevi un tramonto e una giornata bella, quello per me è la felicità. Oppure il messaggio che ci mancava obiettivamente è il messaggio di Milko, che mi dice: la mia felicità, Fede, la bucchiacchiera!

disco, mi piace molto, mi... un po' di trap che fa un po' di figo sound. Del pomeriggio di Peter Pan, tra poco si parla ancora di vacanze perché è uscito un articolo su TG.com che ci dice quali sono le mete, non solo ovviamente troppo facili le mete, quelle economiche, no, quelle che sono più alte di prezzo e quindi magari quelle proprio da evitare.

0: pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Alla natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
13: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
12: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
13: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
12: Mmm, che bontà!
13: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
15: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.

Spettacoli del cuore, versione remix. Mi son perso una e una, ormai hablo un pochino spagnolo, un pochino italiano, un pochino non hablo proprio, quindi ci sta, dai. Si parla di progetto Happiness, questa piattaforma, questo servizio che trovate su YouTube, non mi viene la parola tecnica, comunque è una bellissima, bellissima iniziativa di questo ragazzo italiano che va in giro per il mondo e ti fa conoscere le culture di posti strani, di posti disperati, disparati in giro per il mondo, con la domanda finale a persone che magari fanno una vita totalmente diversa, totalmente critica rispetto a quello che pensiamo possa essere la nostra vita, con appunto la domanda: qual è per te la felicità? Che cos'è per te la felicità? Ho selezionato tre puntate, vi do i tre titoli che secondo me potete vedere, che magari vi possono interessare, ma ce ne sono tantissime, sono tutte belle, però quelle che mi hanno segnato un po' di più: la prima è uscita proprio 2 settimane fa, si chiama Sicari, una notte nel quartiere più pericoloso di Cali, quindi appunto parla della Colombia. Poi Gli uomini della fogna, il lavoro più duro al mondo, e si va in Pakistan. E poi 48 ore con i monaci che custodiscono il segreto della felicità, monaci di Luang Prabang, quindi Laos in Asia. Se ovviamente non mi ricordate i nomi, potete anche scrivere privatamente, o Fede che me li ridici, Fede trattino basso dice cose, vi dico, oppure vi mando il link senza problemi, oppure cercate Progetto Happiness direttamente su YouTube e troverete di tutte le puntate, che sono veramente tutte belle. Tra poco si parla di vacanze, perché è uscito un articolo su TG.com che dice che c'è stato un aumento dei prezzi per quanto riguarda le vacanze estive in Italia al mare.

e del 24% negli ultimi 5 anni, quindi insomma c'è un bel aumento. In alcune località i rincari arrivano addirittura fino al 16%. Andiamo a cercare un po' di capire quali sono i posti in cui ci sono degli aumenti maggiori. Si parla di Alassio, la località più costosa dell'indagine: per una settimana in prima fila con ombrellone e due lettini si spendono in media 368 euro per una settimana. Mamma mia, un ombrellone e due lettini. All'estremo opposto invece si trova Lignano, che è la meta più economica, con una spesa media di 164 euro, quindi parliamo esattamente della metà. Considerando la media delle prime quattro file, il costo settimanale è pari a 238 euro in prima fila, 230 in seconda, insomma più o meno vai dai 210 ai 238, 240. Posso dire, per una settimana mi sembra tanto, anche perché non è che c'è da mangiare, c'è da bere, c'è solo un ombrellone, due lettini. Non so se voi avete prenotato le vacanze, se vi va di raccontarmelo, 393 73 66 240 arriva il disco di Metaboy insieme a Samsara.

Daniela David, Born with a Broken Heart, versione remix su Radio Peter Pan. E qui si parla di vacanze, c'è l'indagine di Altro Consumo, è uscito questo articolo su TG.com che parla di un aumento del 6% rispetto al 2025 e addirittura del 20% circa, il 16%.

0: e dei prezzi trovati in questo weekend, come Jessica.
1: Non ho prenotato le vacanze, ma mi è bastato questo ponte del 2 giugno. Lattine a 4 euro l'una.
0: Hai capito?
1: Acqua a 2 euro o 2,50 euro la bottiglietta da mezzo litro. E poi questi si lamentano che la gente si porta via le cose da casa, ma ci sta, cioè ci sta, ragazzi. È improponibile, una famiglia di 4 persone non sopravvive di sto andazzo. Boh, non lo so, anche i campeggi che tanti hai il camper, risparmi.
0: Beh, col camper.
1: Sto cavolo.
0: Sto cavolo, diciamo, poi continuando ad aggiungere altre informazioni sulla sua permanenza in questo ponte, però obiettivamente per una famiglia che si deve accollare la spesa di due figli, un marito, una moglie, magari pure al cane, cominciare a pagare soltanto una lattina di una bevanda qualsiasi 3 euro, quando magari al supermercato gli costa 80-90 centesimi, diciamo che c'è una bella differenza. Infatti devo dire che molte persone sì, fanno magari il campeggio, fanno vacanze un po' più wild, però tendono a portarsi le cose da casa, in fondo come biasimarli.

euganei. Dico la verità, ho cercato l'accento, non sapevo se si dicesse euganei o euganei, allora per non fare la brutta figura. Poi aggiunge, aspettando la cena romana, nancurunais, e questo non può che essere Andrea Nordio, che è di ritorno verso casa per venire a cena da me, perché ho portato un po' di roba, la porchetta, la sarciccia, come diciamo noi, e stasera c'è un po' di gente a casa.

0: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Radio Peter Pan. It's showtime.
10: Peter Pan O'Clock. Le 17 da 3 minuti.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Che bello qui. La natura.
12: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
13: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
14: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
13: Ali migliora la...
15: Il terrazzo.
16: Grazie.
15: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
16: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
15: Allora lo consiglio al vicino.
16: No!
15: Perché?
16: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
15: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
19: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
3: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Fun, forever fun, forever young.

2013, disco di Ola, che se ci aggiungi l'H diventa Ola, che diventa un po' ciao. Hola hermanito, como estás? C'è sta Fede fino alle 18, qualcuno potrebbe dire così.

persona. Poi siamo arrivati alla domanda fatidica: che cos'è per te la felicità? Abbiamo parlato del format Progetto Happiness, che potete trovare su YouTube, di questo ragazzo che gira il mondo alla ricerca della domanda, quella più importante: che cos'è per te la felicità? E poi abbiamo parlato dell'aumento

0: affittacamere di gente che si occupa del settore turistico registra un aumento delle prenotazioni rispetto agli anni precedenti. Parliamo tra poco delle destinazioni più accessibili, quelle più consigliate, quelle più ricercate nel 2026. Prima però un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, no

0: Runaway, il disco che avete appena ascoltato su Radio Peter Pan, nonostante l'aumento dei prezzi per quanto riguarda l'Italia della stagione estiva, e a quanto pare sta arrivando non solo tanto turismo dall'estero, cioè a quanto pare un circa 180 milioni di turisti esteri che stanno per arrivare in Italia durante tutto l'anno 2026, ma a quanto pare è cresciuta anche tanto l'offerta italiana per quanto riguarda il turismo sempre in Italia. Tipo Roma rimane il segmento spirituale più richiesto, poi c'è Venezia tra le mete invece più richieste grazie all'offerta culturale, alla forte attrattività internazionale. Questo è un articolo che si trova su siviaggia.it, che parla appunto di queste destinazioni che sono quelle più ricercate, più accessibili per quanto riguarda i turisti italiani che vogliono rimanere in Italia. Poi c'è Livigno per il turismo sportivo, e poi i classici poli religiosi come Assisi, Pompei, San Giovanni Rotondo. Però ci sono anche i classici borghetti, no? Quello dove ti fai la passeggiata, ti prendi l'aperitivo, giri in infradito e ti si impunta nei piedi sui cosi, come si chiamano? Sul pavimento, insomma, non mi viene la parola. Vabbè, oggi sono un po' confuso. Da quando mi sta ascoltando Andrea Nordio, c'ho un po' quell'ansia addosso di non dover dire o fare cagate. Tra questi posti, questi borghi più ricercati, c'è Orvieto, che si trova, credo in provincia di Roma o dell'Umbria, però è proprio a confine. Orvieto, che è un borghetto piccolissimo, che c'è il pozzo, c'è il Duomo, molto bello. E vi racconto questa cosa: ci avevo portato la mia prima fidanzatina quando abbiamo fatto tipo un anno di fidanzamento, parlo del 2014. Oh, mi ha guardato male, mi ha detto: con tutti i posti che ci sono nel mondo, tu mi porti ad Orvieto. E beh, vedi, nel 2026 è diventata una delle mete più ricercate per quanto riguarda i borghi d'Italia.
1: Radio Peter Pan.

0: Santo Domingo! Uè, Santo Domingo, sei tornato?
1: Uè, la Dallan, sono tornato, sto al lavoro mentre tu sei a gigioneggiare in giro, però devo dirlo, dai, la Dallan mi fa meno effetto di Andrea Nordio, no, sto scherzando, no, mi fa piacere che mi stiano ascoltando tutti i miei colleghi preferiti, tutti quelli più bravi, quelli più simpatici, però stiamo parlando appunto di vacanze, anzi di viaggianze, un mix tra vacanze e viaggi, perché è aumentata non solo la richiesta in generale, ma tra le varie cose che sono aumentate quest'anno è la richiesta di prenotazioni per fare il trekking. Posso dire, che voglia che ci avete, scelte anche da chi è meno appassionato, chi proprio non l'ha, da chi proprio non l'ha mai fatto, e a quanto pare tra le varie cose, siccome gli escursionisti si sono un po' rotti le palline, lo possiamo dire, di trovarsi gente che si fa le passeggiate solo per fare le stories su Instagram, ci sono degli escursionisti molto famosi in giro per il mondo che hanno scoperto nuovi sentieri nel 2026 per professionisti, che però sono anche accessibili a chi magari è meno pratico, però se ti devi fare 200 km solo per fare le stories, se ci ripensi un pochino. C'ho qui nelle mie mani la rivista internazionale che c'ha un articolo a pagina 78 a spasso per il mondo, dall'Europa all'Australia passando per l'Asia, ecco 7 nuovi sentieri escursionistici a lunga percorrenza da affrontare nel 2026. C'è un nuovo percorso che è stato da poco inaugurato nella Foresta Nera in Germania, oppure un percorso che parte nella parte orientale di Mallorca in Spagna, ma secondo me uno dei più fighi è quello da Parigi alla Champagne in Francia, perché c'è questo nuovo percorso che parte proprio da poco fuori il centro di Parigi, quindi proprio dal centro della città, quindi magari ti fai 2 giorni di vacanza girando la città, ti vedi il centro, la Torre Eiffel, e poi parti per questo sentiero se sei allenato, se c'è abbastanza fiato e abbastanza attrezzature, e parti nella via dello champagne, e quindi ti puoi abbinare sia la visita culturale della città sia un calicetto di champagne, che non fa mai male.
2: Wow.

con Repeat It, bello fresco questo disco, che secondo me è uno di quei dischi che ti fa fare la lacrimuccia, no? Comunque tra, nella lista delle persone, dei colleghi che mi stanno ascoltando insieme a Andrea Nordio e a La Dallan si è giunta anche Marsato, ovvero nella lista di quelli che si sono palesati e mi ha scritto: Fede, ti stai erotizzando. Non vi dico assolutamente come le ho risposto in privato, ve lo lascio immaginare. Invece per quanto mi riguarda, torno tra poco, ci abbiamo l'ultima mezz'ora della versione Peter Pan a manetta 2 giugno edition su Rai.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
1: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
2: Ho zero. Con l'app MyAtlante e i consoli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Cioè?
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Solo da 1€ fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Euro. Batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Giovedì notte il suono di The Pandance. La cena e il dopo cena. Tutti i giovedì d'estate a bordo piscina. A Tre Basiliche, Padova. In diretta su Radio Peter Pan.
5: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
6: il tempo di attesa.
5: La preghiamo di attesa.
6: Premi 2,48
5: per avere assistenza.
6: Sarai contattato.
5: Forse.
7: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
8: Buongiorno, come posso aiutarla?
4: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
9: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Peter Pan Pink Power.
15: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.

0: Corea del Sud, sono 850 chilometri, oppure il sentiero Re Carlo III in Inghilterra, insomma una bella passeggiata. E poi c'è il Ngaro Track in Australia, che è uno dei sentieri più fighi del mondo, così almeno a detta di Internazionale. Domani ufficialmente il palinsesto torna quello originale di Peter Pan, torno io alla conduzione delle Sveglie Indesiderate dalle 6 alle 7, dalle 7 alle 10 il Beramix Show, dalle 10 alle 13 la Peter Pan Generation insieme a Joe, accompagnato poi da Emma, poi Peter Pan a manetta, dalle 13 alle 15, 15-17 si torna a casa con Muva, Muva nella casa, 17-30 Lady Ellen vi fa compagnia e poi lo sfogatoio e Feel the Vibe fino alle 21. Che bello, è bello quando ti fai i giorni di vacanza, però anche bello quando si ritorna alla routine, perché quando ritorni alla routine puoi resettare, puoi partire da zero e soprattutto ti puoi ascoltare insieme a noi un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione!

Prima di salutarci vi voglio ricordare tre appuntamenti per quanto riguarda sabato 6 giugno. Il Peter Pan 2000 Heroes al chioschito di Cecchini di Pasiano dal Pordenone. Dalle 22 in console Andrea De Luca, Andrea Nordio con l'animazione in stile 2000 Heroes. Il Pink Power, la velenosa Bolzano Bellunese. Dalle 21 il terzo tempo con la console tutta al femminile, Sister Gloria, Alice Fassina ed Emma Rossato e l'animazione tutta pink. E poi il Peter Pan Impatto, Avis Radio Music, Villorba Treviso dalle 21 in console. Marco Bo accompagnato proprio da me.

0: entrano ufficialmente nel mio posto, nel mio ruolo nel mondo. Vi lascio in compagnia della bella musica di Peter Pan e con qualche replica dello Sfogatoio. Ci sentiamo domani, ciao!
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
4: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
13: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Pochi secondi alle 18.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Breaking news.
15: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Si è svolta ai Fori Imperiali la parata del 2 giugno in concomitanza con l'80° anniversario della Repubblica. Presenti le massime cariche dello Stato, oltre a Sergio Mattarella, i presidenti dei due rami del Parlamento, La Russa e Fontana, che hanno accompagnato il capo dello Stato nei vari momenti della giornata, che era iniziata con la deposizione della corona di fiori al Milite Ignoto. Alla parata del 2 giugno presente anche il ministro Tajani. Secondo il capo della nostra diplomazia, tocca gli Stati Uniti fermare Israele. Il segretario di Stato americano Rubio, in una lettera per gli 80 anni della Repubblica, applaude intanto agli sforzi dell'Italia sulla difesa. Al via il controesodo per il ponte del 2 giugno in Italia, con traffico in aumento per il rientro dei connazionali nelle città. Maltempo al nord del paese e forte pioggia su Milano, dove si teme l'esondazione del Seveso. Queste le breaking news di TGCom 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no, non voglio.
16: Sì, ma la nostra qualità.
17: No,
16: beh, ma i nostri controlli.
17: No, no, no, le
16: sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV-Line.
16: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
18: MV-Line!
16: Maniaci della qualità.
14: my mind.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
17: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
18: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
19: Prendiamo due prodotti Luxury.
18: E teniamo lo scontrino.
19: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
18: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Forever Fun, Forever Young. Questo è Sfogatoio Replay su Peter Pan, il meglio.

0: Peter Pan, Sfogatoio e Play.
1: Pronto?
2: Sì, salve, guardi, la chiamavo per confermarle che il suo bonus andrologo gliel'ha dato, quindi lei può andare a farsi curare il suo problema di erezione gratuitamente.
1: Che cosa?
2: Il bonus andrologo.
1: Pronto, ma io non mi sono mai vita.
2: Come?
1: Non ho capito di che si tratta, più che altro.
2: Io non la capisco quando parla, che dice?
1: Non ho capito di che si tratta.
2: Del suo pisello, che non funziona, le è andato il bonus per andare dall'andrologo.
1: Ma perché non c'è niente da fare?
2: Ah, non c'è niente? No, l'andrologo glielo risolve il problema, non
1: c'è. No, penso di no.
2: Cioè, lei se l'è messa via, non lo usa più?
1: No, è una vita.
2: Ma no, ma vedrà che si risolve il problema. Vada dall'andrologo.
1: Chi è te?
2: E niente, io sono addetto alle comunicazioni, le sto dando questa buona notizia.
1: Ma se mi dici di ieri non posso rispondere.
2: Come?
1: Se non mi dici di ieri non posso rispondere, che oggi non la conosco, quindi non lo so.
2: Non ci conosciamo, io sto chiamando da Roma.
1: Ma non lo so.
2: Ma scusi, lei mi conferma che ha problemi di erezione, sì?
1: Ma no, è una vita, non è mo, quindi non mi preoccupo, ci ho già 20 anni, quindi ho problemi, non lo tengo.
2: No, invece va risolto sto problema, scusi, tutte le donne che si lamentano.
1: Lasciali lamentare, io ormai mi sono andato a riposo.
2: E con l'autoerotismo come fa?
1: Non ci faccio neanche più.
2: Ah, neanche fa quello?
1: Niente.
2: È una vita di merda così.
1: È una vita di merda, ma purtroppo tengo pure le donne.
0: Radio

0: ritorna il Chioggiotto che chiama i padovani perché c'è un weekend caldo e i padovani andranno a Chioggia.
1: Lo sfogatoio di Interpal.
2: Pronto? Su via Chioggiotto. Ho padovani di merda, la prossima volta che ti parcheggi da culo davanti a casa, la macchina te la desmonto, ti aspetto fuori e te la faccio mangiare a pochi.
3: Qua fate un mettere il culo.
2: Oh, padovani di merda, se hai intenzione di venire al suo di spiaggia, dica a tua mujer che si metta il culo.
3: Oh, padovani! Mare, testa di cazzo, romona, gatto, così tanto tempo da rompere i coglioni, vai in figa a tomare. Pronto?
2: Ciao, padovani di merda, eccomi qua, su me, e c'ho sotto.
3: Maria Vergine.
2: Oh, padovani di merda, la prossima volta che ti parcheggi da culo davanti a casa, la macchina te la desmonto, ti aspetto fuori e te la faccio mangiare a pochi.
3: Ma con chi è questo?
2: Oh, padovani di merda, se hai intenzione di venire al suo di spiaggia, dica a tua mujer che si metta il costume qui di fiero, no? Come era strano che si vedeva tutti i salami e ne veniva da chitarra a mezzodì.
3: Senti il suo testo, ragazzi.
2: Yeah. Ma va, se ti vai in culo di quel brutto con le onde tomare.
3: Funebete.
2: Ma vai in figa di tomare.
4: Vatta in culo alle mezze morte di mamma, da. Quel cuglione di Nalleccia.
0: Pugliese,
2: Chioggiotto. Oh, padovani di merda, se hai intenzione di venire al suo di spiaggia, dica a tua mujer che si metta il costume qui di fiero, no? Come era strano che si vedeva tutti i salami e ne veniva da chitarra a mezzodì.
4: Vabbè, tu fatti una sera quando la vedi, ho capito.
2: Oh, padova, sempre che ti te lamenti, brutto tegnoso de merda, le cagare che ti fa, scusa, te smaltimono gli altri, no? Che ti te lamenti per i spissi cari. Vieni qua e mangia qualcosa, che ti vea via quei panini scaffera.
4: Ma questo è genovese.
3: Chioggiotto.
4: Beh, affanculo le medie muerte di mamma, te.
1: Interpal,

0: dei fan. Ora Sfogatoio Replay.
1: Sfogatoio Replay.
0: Il meglio dello sfogatoio. Peter Pan. Squat.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione, qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
11: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
12: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
13: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
14: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
15: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
16: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
17: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
18: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
19: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
20: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso. Senti qua.
21: Perché Nova, del gusto è la prova.
22: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
23: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
22: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
23: Modular, demoliamo per l'ambiente.
24: Venerdì 5 giugno, all'apertura di Marola Summer Festival, arriva The Mix Show! Ragaz, dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio. Edo, che ci sarà quella sera?
25: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragaz.
24: Ragaz, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan, venerdì 5 giugno, dalle 21.30 al Marola Summer Festival.
25: A Marola di Torre di Quartesolo, Vicenza.
26: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
0: È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: Sfogatoio Replay.
1: Il Prurimeteo.
0: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Pronto?
3: Sì, buonasera, salve, sono il coglionello Baxo della Prurimeteo, previsioni del tempo. Senta un po', lei dove si è grattato oggi?
2: Nella fica.
3: Ah, molto bene, lei si è grattato nella fica?
2: Sì.
3: Bene allora, prurito alla fica, domani a Pesaro non piove mica.
2: Bene, sono contento per lei.
3: Grazie dalla Prurimeteo, buonasera.
2: Viva la fica.
3: Viva sempre. Sì, buonasera, sono il coglionello Baxo della Prurimeteo, previsioni del tempo. Senta un po', lei dove si è grattato?
2: Chiedo scusa, chi è?
3: Prurimeteo, previsioni del tempo.
2: Questo è il telegiornale, non c'è qui?
3: No. Noi siamo della Prurimeteo, facciamo le previsioni in base al prurito della gente del posto. Lei dove si è grattato oggi, mi scusi?
2: Io mi gratto sempre sotto le palle e poi in testa.
3: Molto bene, allora, prurito sotto le palle, domani a Viterbo arriverà il temporale.
2: Chiedo scusa, gente, in ufficio non la posso ascoltare. Come lei ha voglia di giocare, ma...
3: No, siamo della Prurimeteo, ma è seria questa cosa qua. Io...
2: Meno male che arriva il temporale.
3: Grazie per la collaborazione, buona serata.
0: Peter Pan.

0: Peter Pan, Sfogatoio Replay.
1: Pronto?
2: Sì, ciao, sono Arfio, sono un collega.
1: Sì.
2: Il numero me l'ha dato Bambagarre. L'app, quella dei pusher, volevo sapere quando è che andavi a far giro delle consegne. Oh, perché non parli?
1: Stavo a piare stilo perché mi stava inculato madre. Stavo a piare stilo perché mi stava inculato madre. Da gran cornuto, a deficiente.
2: Ma che vuol dire?
1: Vuol dire quello che ti ho detto, a deficiente. Aspetta, però ti faccio parlare pure col titolare, aspetta un attimo.
2: Ma guarda che sono collega, eh?
1: Arfio?
2: Sì.
1: Senti, ma sempre 30?
2: Sempre 30 che?
1: Tu madre se via, dico, sempre 30.
2: No, bimpo la mamma, mica fa la mignotta.
1: Come? Ah, non fa la mignotta?
2: Eh no, eh?
1: Ah, e allora sei uscito dal culo, dai. Sei uscito dal culo.
3: Brigatissimi, eh.
4: Pronto?
2: Oh!
4: Ma chi è?
2: Ma come, ma chi è? Ma che fai? Butti giù? Ma sto a lavorare.
4: Ma chi sei? Ma se ti porta tu primo. Ma tu mi da di chi sei?
2: T'ho detto che sono Arfio, t'ho detto che sono un collega.
4: Ma Arfio collega, io non le conosco un Arfio collega. Hai capito o non hai capito?
2: No, tu non hai capito, il numero mi ha dato Bambagarre, l'app di
4: Ma Bambagarre è un cazzo, ma rotto le coglioni.
1: Fa il culo.
5: Pronto?
2: Sì, ciao, sono Arfio, sono collega. Il numero mi ha dato Bambagarre, l'app.
5: Sì, perché deve a fanculo allora?
4: Pronto?
2: Sì, ciao, collega, sono Arfio, di Bambagarre.
4: Cosa?
2: E niente, il numero mi ha dato l'app dei pusher. Volevo sapere quando è che andavi a far giro delle consegne, così lo facciamo insieme.
4: Ma devi fumare che cosa, sì?
2: No, non ho fumato niente ancora.
4: E chi si fa magari?
2: E sono collega.
4: Collega di chi?
2: Collega tuo, faccio il pusher pure io.
4: Un pusher di solito.
0: Radio

0: Fan. Ora Sfogatoio Replay. Sfogatoio Replay. Il meglio dello sfogatoio. Peter Pan. Scott.
1: Mira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Peter Pan Pink Power.
7: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
8: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
9: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
10: It's showtime. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Ma dove stai andando?
12: Vado un po' più in giù.
11: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
12: Sì, ma la qualità?
11: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
12: Da Ali i conti tornano sempre.
11: Ali migliora la vita. Breaking
13: News. Buonasera da Giancarlo Bastianelli. I sindaci hanno aperto a Roma ai Fori Imperiali la sfilata del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica. Il presidente Mattarella, presente insieme alle massime cariche dello Stato, ha detto che la Costituzione è la nostra casa comune, sfilata conclusa dal suggestivo sorvolo delle frecce tricolori. E in occasione degli 80 anni della Repubblica, messaggio del segretario di Stato americano Rubio, l'Italia, dice, è un partner e amico fedele. Gli USA applaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa e apprezzano l'impegno della Premier Meloni per la sicurezza marittima. Hormuz. Libia, i due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra e trattenuti nel paese, apparsi oggi davanti al procuratore che ha disposto la continuazione della loro custodia cautelare fino alla prossima udienza. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita ai due connazionali. A Torino, in codice rosso, il giovane accoltellato dalla fidanzata è accaduto al termine di un diverbio tra i due. La ragazza ha detto di aver agito per difendersi. Chiudiamo con il tennis e gli internazionali di Francia, dove prosegue il momento magico degli azzurri. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio dopo aver battuto Nosa e Oberleitner in 3-7. Queste le breaking news di TGCOM24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
15: No,
14: beh, ma i nostri controlli.
15: Le
14: sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line.
14: MV Line, certo.
16: Le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV Line.
16: Maniaci della qualità.
17: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
19: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
18: Spiega meglio.
19: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
20: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
21: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
22: Fun, forever fun, forever young.
23: Su Peter Pan, ora, sfogatoio replay. Il meglio dello sfogatoio.

0: Sfogatoio Replay.
1: La rubrica dei mignottari.
0: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Ross, pronto?
3: Bellini?
2: Sì.
3: Sì, ciao, niente, chiamavo per la festa degli scambisti che c'è stasera lì a Penne. Ho visto che sei tra gli invitati. C'ho anche il dress code, sorca.
2: La festa di che?
3: Di scambisti. Volevo sapere se portavi tua moglie, perché ho visto le foto e l'incularella la farei volentieri.
2: Secondo me ti trovi fuori strada, ti trovi.
3: Come fuori strada?
2: Io sarò più tardi e andare a quelle fermate, ora vediamo se finga la festa che dici tu.
3: Non ho capito una parola.
2: Pronto?
3: Sì, ciao, sono Mario. Niente, chiamavo per la festa dei scambisti che c'è stasera lì a Popoli. Ho visto che sei nell'elenco gli invitati, c'ho anche il dress code, sorca.
2: Che cos'è, scusa?
3: Gli scambisti. E niente, visto che sei invitato, c'è anche tua moglie, ho visto le foto, volevo fare un'incularella. Volevo sapere se la portavi.
2: Non sto a capire, scusa.
3: Cioè, tua moglie alla festa degli scambisti stasera la porti o no?
2: Dica.
3: Volevo sapere, stasera tua moglie la porti, così fa un'incularella.
2: Tua moglie c'è?
3: Certo.
2: Sta a posto, basta quella, no?
3: No, gli scambisti si scambiano le mogli, sennò che scambisti siamo?
2: Guardi, qui abbiamo il Covid e abbiamo dei problemi, quindi se tu vuoi scherzare non...
3: Ma che scherzare? Ancora col Covid?
2: Dimmi.
3: Dimmi, tu me devi dire, tu moglie la porti o la porti?
2: Ma vaffanculo.
4: Questi sono ancora il Covid,
0: Peter Pan.

0: Peter Pan, Sfogatoio Replay.
1: La rubrica dell'attore di controllo quando la radio dell'attore di controllo fa interferenza con la linea fissa del telefono.
0: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Quando officina Benvenga, buonasera.
3: Inter kebab, mi riceve il comandante?
2: No, guardi, ha sbagliato, è qua l'officina meccanica.
3: Ma lei non è il comandante?
2: No, io non sono il comandante.
3: Mi passa il comandante? Passo.
2: Scusa, ma forse non hai capito, è una tua officina meccanica, non è una caserma qua.
4: Pronto?
3: Alfa Bravo Mona, l'attore di controllo di Palermo, comandante, mi riceve?
4: Scusi, con chi parlo?
3: Siete autorizzati al rullaggio, la pista in uso, la A3. Passo.
4: A chi cerca, per scusa?
3: Alfa Bravo Mona, comandante.
4: Ma quale Alfa Bravo? Qua Alfa Cattiva c'è. Questa è un'officina.
5: Ma con chi parlo, signore?
3: È l'attore di controllo di Palermo, comandante, mi riceve?
5: Ma vedi che ha sbagliato numero.
3: Ha problemi con la radio, lei?
5: Questa è una tua officina, non c'entra niente.
3: Ma lei è il meccanico?
5: Sì.
3: Mi passi il comandante.
5: Ma comandante di chi?
3: Alfa Bravo Mona.
5: Ma non c'entra niente.
3: Lei perché risponde? È autorizzata a rispondere?
5: Scusi, ma lei a chi cerca?
3: Alfa Bravo Mona, comandante.
5: Signore, lei ha sbagliato numero già per la seconda volta. Ora mi sta dando un poco di fastidio, ho capito?
3: Ma io devo dare le indicazioni per il decollo.
5: Va bene, la saluto.
6: Pronto?
3: Sì, vento da 150 Pronto. Gradi, 10 nodi, comandante.
6: Veda che ha sbagliato, qui siamo officina meccanica.
3: Ma lei è autorizzato a rispondere?
6: Ma lei mi sta chiamando, non so abituato a rispondere. Io sono un telefono, lei mi sta chiamando.
3: Ma se non è comandante perché risponde, scusi, eh?
6: Ma non ho capito, lei mi sta chiamando un telefono fisso e vuole sapere soddisfazione che ci sto rispondendo.
0: Radio Peter Pan.

0: www.radiotuga.it.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, salve. Questa è una telefonata per capire il suo livello di testosterone.
1: Ci vedo andare al solito.
2: Bravo, proprio così. Credo che lei abbia livello 7 di testosterone, eh? 7 su 10.
1: Pronto?
2: Sì, il suo livello di testosterone, ha capito?
1: Non ho capito, scusami, ma te parli africano, di che lingua sei tu?
2: Allora, se io le dico la fessa de, lei risponde?
1: Di mamma da.
2: Perfetto. Le muerte de?
1: Di chi da morto.
2: Ok, om de?
1: Si non mi merda.
2: Esatto. Tu si na?
1: No, tu si na ladrina.
2: Molto bene, allora lei ha il livello di testosterone 10.
1: Esatto, lei a livello di stronzo 100.
2: Molto bene, la ringrazio bene, per essersi prestato per il nostro testosterone. Salve.
1: Ciao. Pronto, fucile gamma?
2: Chiamavo per misurare il vostro livello di testosterone. Se io le dico la fessa de... Se
1: no, io guardi, la ringrazio, non ho tempo da perdere.
2: Ma guarda, è facilissimo. Se lei...
1: Queste cazzate per un coglionazzo come lei. Va bene?
2: Ma scusi, cioè il livello di testosterone è importante, eh?
1: Ma lo vado a prendere da qualche parte.
2: Eh no, allora il livello qui è molto basso, è 3 su 10.
3: Peter Pan!
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up,
4: girl?
3: Grab
4: my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
4: before
3: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Bonge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
1: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allievo che supera il maestro!
3: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Giovedì notte il suono di Dépendance, la cena e il dopocena. Tutti i giovedì d'estate a bordo piscina, a Tre Basiliche, Padova, in diretta su Radio Peter Pan.
9: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
10: il
9: un
10: tempo
9: operatore.
10: Di attesa.
9: La preghiera per 2,4 per avere assistenza.
10: Sarai contattato.
9: Per accedere, forse.
11: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
12: Buongiorno, come posso aiutarla?
13: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
15: Nissan Juke, full hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Sfogatoio Replay.
1: Ragazzi, c'è il bonus andrologo.
0: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Sì, guardi, io la chiamavo per confermarle che il suo bonus andrologo è arrivato, quindi lei può andare a farsi curare il suo problema di erezione gratuitamente.
3: Cosa?
2: Mi conferma che ha problemi di erezione?
3: Ma va a farsi forse quel telefono.
2: Come?
3: Ah.
2: Le è andato il bonus? Ma non deve vergognarsi se ha problemi di erezione, eh?
3: Ma cos'è?
2: E niente, può andare gratuitamente dall'andrologo a farsi curare.
3: Ci vado, gratuitamente, certo.
2: Ci mancherebbe, l'importante è che vada, eh? Lei mi conferma che ha problemi di erezione, sì?
3: Io no.
2: Come no?
3: No.
2: Ma da quando?
3: Ha sbagliato il numero, non lo so.
2: Non si vergogni se ha problemi di erezione. Molti italiani soffrono di questo problema. Perché ride?
3: Perché ride? Io non ho problemi di erezione.
2: Lei si vergogna.
3: Ma cos'è a telefono che rompe le cogliona?
2: Ma come? Dovrebbe ringraziarmi.
3: E ti ringrazio.
2: E niente, l'importante è che vada, le è andato il bonus. Quando si cura non avrà più problemi.
3: Ma va così.
2: Il suo pisello funzionerà al 100%.
3: Non vuol dire così.
2: Come?
3: Ma chi ha problemi di erezione?
2: Lei.
3: Ma va, se fosse. Ti saluto, va, ciao.
0: Peter Pan.

0: Peter Pan, Sfogatoio e Play.
1: Arriva anche l'umorismo di Fedro, che ha cercato un girello per bambino, per bambino ma in macelleria.
0: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Pronto, buonasera.
3: Sì, buonasera, mi scusi, ma è la macelleria?
2: Sì.
3: Sì, salve, guardi, prima di passare io volevo sapere se avevate un girello.
2: Un attimino che chiedo, di vitello o di vitellone?
3: Ah, guardi, non sono esperto di girelli, è la pediatra che mi ha detto che mio figlio ha bisogno di un girello, è un bimbo blu.
2: Ok, allora di vitella, un attimino che chiedo.
3: Sì.
2: Un girello di vitella. Mi dicono di sì, ragazzi.
3: Ma e come funziona? È taglia unica? Cioè va bene qualunque?
2: Guardi, un girello intero può essere anche intorno ai 2 kg, un chile 7, un chile 8. Dipende da quante. Lo posso tagliare anche a fettine, quante fettine ne vuole.
3: No, come fettine? E che faccio? Poi me lo devo montare io?
2: No, allora, il girello è un pezzo unico. Cioè, adesso non so come glielo vuole dare al bimbo.
3: No, beh, intero, cioè, ci mancherebbe altro, ma volevo sapere se, cioè, se lei me lo dà a pezzi, io poi riesco a montarlo? È facile?
2: Assolutamente, certo. Io lo lascio intero, quando viene decidiamo insieme.
3: Ah, ok. Ma intero poi ci sta in macchina?
2: Ma come ci sta in macchina un girello intero?
3: Eh sì, cioè, è che se me lo dà intero, perché io pensavo smontato e poi me lo montavo a casa.
2: Ma questa è la macelleria,
3: Ci mancherebbe, certo.
2: Io non lo so, guardi, non so che dirle. Sì, comunque ci sta, sì.
3: Ci sta, è sicura?
2: Sì.
3: Compreso delle rotelle, tutto?
2: Senta, ma io non ho capito, il girello ha le rotelle, io non la comprendo.
3: Certo, sì, rotelle, sì. Come si muove il bambino sul girello, scusi?
2: Scusi, ma guarda, io non so più parole. Il girello è un taglio di carne, sì, è giusto, ma è anche un girello per mandare il bimbo.
3: Eh sì.
2: Io non so che girello vuole lei.
3: La pediatra mi ha detto, prendi un girello per il bimbo, allora l'ho chiamato.
2: Cioè, vabbè, io non lo so, non so quello che le serve. Venga, c'è tutto comunque.
0: Radio Peter Pan.

0: Capodone Play.
1: Buonasera.
2: Cicu. Gringhella?
1: Chi cerca?
2: E niente, sor camionaro, Gringhella, devo in verticale lì da voi.
1: Mi scusi, guardi che ha chiamato il negozio della Soiris.
2: Cappa.
1: Scusi?
2: Cappa.
1: Forse ha sbagliato numero.
2: No, devo lì da voi, però mi devi inviare la cartolina, Gringhella, QSL.
1: Ma guardi che ha sbagliato il numero, non riesco a capire che cosa.
2: A parte che stiamo col baracchino. Poi mi serve la vostra cartolina, Gringhella.
1: Sì, allora, le ripeto. Ma che cartolina le devo inviare?
2: Quella della Soiris. Passo.
1: Il numero che lei ha fatto è il negozio di Vicenza.
2: Capo, io sto col baracchino, Gringhella. Modula.
1: Mamma mia, signore, non riesco a capirla. Non ci capiamo.
2: Ah, Gringhella, c'ho il carico qua da scaricare. Non è che posso stare all'incrocio tutto il tempo, Un attimo, che questa non ha capito niente.
1: Non ho capito niente, no? Ma deve venire a scaricare che cosa?
2: C'ho i mucche.
1: Oh, signore.
2: Gringhella.
1: Mi sembra che mi stia prendendo in giro perché c'ha le mucche. Ma che cosa deve scaricare? Mucche?
2: Certo, se c'ho le mucche, che vuoi che te scarico?
1: Sì, ho capito, ma guardi che lei ha telefonato al negozio della Soi di materassi. Che cosa deve scaricare? Mucche?
2: Come si dice, ha preso materassi a prova di mucca, no?
1: Oh, mamma mia, aiuto.
2: A Gringhella, non c'è voglia di lavorare.
1: Non c'è voglia di lavorare, vabbè.
2: Non suonate che questa non capisce.
1: Ancora?
2: CBR Second Mike, Gringhella. Sei 25?
1: No.
2: 50?
1: No.
2: Allora, Gringhella, va bene, no?
1: Guardi che sto lavorando e non posso rimanere al telefono a scherzare con lei.
2: Io non sto scherzando, sto trapagando, Gringhella.
1: Ma cosa vuol dire propaganda?
2: E un attimo, non suonate!
1: Oh, signore.

0: Avete ascoltato Sfogatoio Replay, il meglio dello sfogatoio di Peter Pan.
1: Lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
0: Tra poco TikTok Show con Matteo B. Peter Pan. Squat.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
10: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
11: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
0: Peter Pan Meteo.
12: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo ancora instabile nelle prossime ore sulle nostre zone per il passaggio di una perturbazione con fenomeni anche di forte intensità. Per la giornata di domani, progressivo miglioramento del tempo su gran parte del nord, eccetto all'estremo nord-est, dove soprattutto al mattino si segnala ancora un po' di instabilità. Temperature minime intorno ai 18-20 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
0: Forever fun, forever young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
17: Everybody make some TikTok.
0: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
18: Quando una cosa si può friggere e tu mi dici la facciamo al forno perché è più leggera, ti avverto, già un po' mi stai sul cazzo, quindi non so se possiamo andare d'accordo. Cioè,

0: siamo due host e siamo diventati ricchi con gli affitti brevi.
1: Lo possiamo dire, siamo ricchi.
0: Ipotizziamo una prenotazione di 200 euro, due notti, ok? Togliamo il 24% di Booking, perché Booking si prende il 18% più l'1,50 della transazione più IVA, cioè il 24%.
1: Quindi su 200 euro sono 48 euro,
2: restano 152 euro fresche fresche.
0: Togli il 21% dall'ordo di cedolare secca, quanto viene?
1: Allora sono 42 euro, quindi restano 110 euro fresche fresche.
0: Togli i servizi di pulizia e lavanderia, lenzuola, asciugamani, 70 euro,
1: sì,
0: compreso
1: meno,
0: di IVA.
1: Meno 70 euro restano 40 euro,
0: 40 euro
1: fresche fresche.
0: Togli luce, gas, internet, varie ed eventuali, estintori, assicurazione, carone Rai, quanto resta?
1: Togli altri 10 euro, quindi restano 30 euro.
0: Eh?
1: Ma quindi scusa, siamo ricchi di cosa?
0: Ricchi di speranza.

0: Le frasi che più ricordiamo dei nostri genitori sono: se non smetti di piangere, vengo là e ti faccio piangere per qualcosa di serio dal primo posto. Come ti ho fatto, io ti distruggo.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: gente che lavora sotto parole che pensa di essere indispensabile, chi si vanta e dice, ah, mi lavoro per tre. Bravo coglio, te lavori per tre si paga per uno.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

0: Nella vita ho capito che niente è impossibile.
1: Ah, giusto.
0: Niente. Sei stanco e demotivato? Il lavoro non ti gratifica? La ragazza ti ha lasciato? Tutto questo è possibile.
1: Sì, lo sappiamo, però. Sì.
0: L'importante è crederci.
1: Ah, sì? Come credi?
0: Sempre.
1: Ma cosa?
0: Se tutti ti dicono che sei un incapace, un buon a nulla, che non farai mai strada, tu credici.
2: Ma come credici?
1: Scusi.
0: Credici, bello mio.
1: Ma perché?

0: Io non capisco le persone quando ti dicono posso farti una domanda? E poi aspettano che tu gli risponda per fartela. Ma fammi direttamente la domanda! Cioè perché mi stai chiedendo con una domanda se puoi farmi una domanda? Stai raddoppiando le domande senza motivo. Ma schippa sta intro, non ha senso. Anche perché poi cosa pensi che ti risponda? No, mi dispiace, oggi non accetto domande, ripassa domani. Ma fammela subito, fammela direttamente.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

0: L'Italia è fuori per la terza volta consecutiva dei mondiali, cosa ne pensi?
1: Beh, sinceramente se fosse stata dentro o fuori sarebbe cambiato poco.
0: Non ti interessa il calcio?
1: No, come no, sono un grande tifoso.
0: Allora perché sarebbe cambiato poco?
1: Perché sempre a lavorare devo andare.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mediaport.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
4: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
5: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
6: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
7: Peter Pan Pink Power.
4: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.

0: con Matteo B, TikTok Show, Real People, Real Music.
1: Everybody make some TikTok!
0: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con Matteo B, TikTok Show, make your day.
2: Non vi sposate perché il matrimonio è l'arte di risolvere in due quei problemi che da solo non avevi.

Se parli forte ti sentono in tanti e se parli piano in pochi. Se stai in silenzio ti sente solo chi ti sta accanto. Ma se scorreggi ti sentono anche i sordi.

0: siete preoccupati?
1: Ma no, no, no, noi abbiamo l'alcol che ci protegge.
2: Il whisky dentro la birra la rende più secca o più morbida?
3: La rende più bevibile.
4: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo.

0: Avete mai bevuto così tanto che la mattina dopo, quando vi siete svegliati, non vi ricordavate le cose fatte la sera prima? Zero! Per fortuna a me non è mai successo così grave. Ma, cioè, tipo di quelle domande, no?
1: Ma io dall'una di notte alle 5,
0: quando sono tornato, che cazzo ho fatto? E soprattutto

0: assurdi quelle ore. Tu ti guardi intorno e c'è tipo dei lividi addosso, c'hai dei segni. No, che cosa hai combinato? Cioè,
1: potresti aver ucciso qualcuno in quelle ore lì.
0: Per quanto ti riguarda, tu non lo sai.

0: per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: No, scusate, ma solo io non capisco come cazzo parlano le nuove generazioni. Cioè, io non voglio fare il solito vecchio e comincio a dire: ah, voi giovani come parlate? Però, raga, cioè, ma che cazzo vuol dire glassing? Hai glassato, bro? Ma che è un insulto? Una cosa bella, complimenti. Ma come devo reagire, raga? Ma i miei TikTok invasi da questa parola, bro, stai glassando. Ma che vuol dire? Ieri sera mia cugina mi guarda e mi fa: bro, ieri la prof ha slappato il compito. Raga, io ci provo a rimanere al passo coi tempi, ma mi è stata a far sentire vecchio. Che cazzo vuol dire ha slappato il compito? Che cazzo vuol dire stai glassando?
2: Back. Come on, and forth. Come on, back. Move your neck. Funky fat beats, what you expect? Mr. V, so if you're ready, we gon' see your body, your hands. I said your hands. If you got that shit, light it up. And while you're up, everybody go to a place where you've been before. Old school to the new, it's time to go to a whole new level. A little more bass and a little more treble. Cause motherfuckers don't understand. Mr. V got the mic in his hand, so go. Cause we on course, better yet, on track like a jockey.

0: Sports.
1: Pira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
3: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
4: Peter Pan 9210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 alla Ida Club. Castelfranco Veneto, Treviso.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Peter Pan Pink Power.
8: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: un'altra scelta.
1: Salve!
2: Ah, lei, ho un problema, sa?
1: Cioè?
2: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
1: Per 10 anni non le darà più fastidio.
2: Ah, 6 balconi e un terrazzo!
3: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole?
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
9: E teniamo lo scontrino.
10: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Forever Fun, Forever Young.
12: Juan Papi.
13: Hai conosciuto qualche tipa sta settimana?
14: Wow, Papi.
15: No, l'emo adesso che mejor che non l'emo adesso.
14: No, tengo una litta bacana.
16: Il flow latino, baby.
17: È bellissimo vedervi venire a registrare in studio in after dopo la notte.
18: Mamma mia.
14: Che rico.
17: Cubita, no. Sei sveglio?
14: È sveglio.
17: Let's go. Let's go.

0: Oh my god, abbiamo appena assistito a un Hiroshima.
1: Esatto.
0: Dai, cominciamo.
2: Siamo in vivo.
3: Más vivo que nunca y más borracho que nunca que el negrito cubita.
0: ¿Sei borracho?
1: No, yo soy el perro borracho. ¿Te acuerdas?
0: No, ma sei borracho o non sei borracho?
1: No.
0: In after, direttamente da ieri sera, il team Miami pronto per fare fiesta su Radio Peter Pan col Florentino.
3: Ah, la marichera.
4: Non è un gioco.

0: Claudio diventa tipo la, il fungo di Hiroshima disegnato.
1: No, una bomba atomica hai tirato.
0: E a proposito di sushi?
2: Sì.
0: Non so perché Hiroshima sushi, è sushi.
1: Ok.
0: Niente, non volevo dire niente sul sushi.
2: Volevo solo la società semana, dai.
0: Ecco, andiamo?
3: Andiamo.
0: Intanto ieri sera c'è stato il Miami a 13° per il Giro d'Italia. Vabbè.
2: Vabbè.
0: Andate a vedere i video, basta.
1: Esatto.
0: Non c'è altro da dire. Guardate e grazie soprattutto. Bene, per le altre feste del Miami, nelle piazze, eccetera, eccetera, scrivete a miami.tour, miami.tour e noi veniamo lì in cerca di abbracci, come sempre.
1: Come sempre.
0: Cominciamo? Due giradischi, un microfono.
4: Non è facile per voi, eh?
5: È il flow latino, baby.
0: È il frizzantino, baby.

0: De ayer.
1: Oh. Ah, de ayer.
0: 7 botellas. Entonces, no, la culpa es del frizzantino, la primera botella.
1: La prima. Porque partito basso.
0: Exacto. Partito basso. No las otras 6 botellas que nos tomamos.
2: Estaban buenas.
1: Fino a che punto sei arrivato? Qual è l'ultimo drink che ti ricordi di aver bevuto?
0: Ah, mi ricordo.
2: Una corona.
1: Una corona. Sul palco eri?
2: Sì.
1: Sì?
2: Sì.
1: Wow.
0: Ya van a ver los videos.
1: ¡Ay! Yeah.

0: me, che sono Shadai e vengo dall'Italia.
1: Salito Sanchez, che viene da Venezuela.
2: E Cuba, che viene da Yarriba.
0: Eccolo che arriva, sentilo.
3: Il profeta
2: che
3: viene da Yarriba, dalle nuvole.
0: Ok, questo trio non puoi fottere con sto trio. Questo trio è in piedi, in giro per le feste, a suonare sempre questa musica qui, più o meno da quanto stiamo assieme? 2012?

0: Raga, non è facile, per niente.
1: No, adesso me la devi spiegare. Cioè, non è che puoi parlare così a ca.
2: Ok.
1: Aspettiamo la base. Però mi interessa l'argomento.
3: Latino.
1: Allora, perché andava il pezzo e tu continuavi a dire cioccolate, cioccolate, cioccolate?
2: Cioè, él se estaba riendo de una mira, de mi cicatrice aquí en la mano.
1: La tua cicatrice sulla mano, ok. Sí, cosa claro. successe?
2: Me cayó una gota de chocolate caliente.
1: Il cioccolato caldo?
2: Con dente, sì.
1: A quanti anni?
4: No, lavoravamo assieme alla Food Prod. Facevamo il porcone al cioccolato, che vedevano il blockbuster.
2: I porconi no, i popcorn.
1: Il popcorn al cioccolato. E ti è caduto il cioccolato fondente sul polso e c'hai quel segno lì.
2: Esatto.
1: Sì. In che anno questo?
2: Bueno, io credo che era il 2007, 2006, por allá.
4: Sì, ma o meno, sì.
1: Quando ci siamo conosciuti?
2: Sì, por ahí era.
4: Por ahí.
1: E infatti eri bianco prima.
2: Ui.
1: Cioè Spider-Man con ragno è diventato Tu sei diventato
2: come il cioccolato,
1: caramello.
2: Ai.

0: ahora mismo.
1: El bajón es el tuyo que tienes tú.
2: ¿Cosa has detto?
1: Bajón de azúcar.
2: ¿Cosa vuol dire? Un vagone di zucchero.
1: No, cuando ti scende lo zucchero nel sangue, che ti senti un poco così.
2: Che ti senti fiacco?
1: Sì.
0: No, io stiamo attivo. Tenemos la zucca bien subida.
2: Ragazze, dovete scrivere un messaggio alla pagina miami.tour e dare un po' di zucchero al profeta Cubita che è in...
1: Un po' di azúcar, di mieli, di abbraccio e besito.
2: Stavo per dire in calore. Invece è in carenza d'affetto.
0: Esatto.
1: Il calor da tutto il tempo.
0: Me la suca. Ay, me la suca.
3: Yo veo que estás soltera. Esta noche después de la trivia con lo que tú quieras. Tú me di tu cambio, Luis, que se alguna balacera. Porque aunque tú me veas así, me la prendo.

0: Pausa, dai.
1: Diego, il momento della pausa.
2: Sì, cafecito, vamo.
0: Sicuro?
1: Sì.
0: E se io propongo birretta al sole così?
2: Ambienta. Dai.
3: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
4: Clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo due prodotti Luxury.
9: E teniamo lo scontrino.
10: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
12: Ho zero. Con l'app MyAtlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi. Ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
11: Cioè?
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: mi tiene loco, loco contigo. Che tra tutti i pasti è scocco.
1: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: In spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Minchiomariano.it.
7: Ogni giovedì notte il suono di The Pandance, la cena e il dopo cena. Tutti i giovedì d'estate a bordo piscina, a Tre Basiliche, Padova, in diretta su Radio Peter Pan.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Peter Pan Pink Power.
1: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
7: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes, per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
10: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Forever Fun, Forever Young.
13: Parate, e te sei il flow latino.
14: Per il flow latino.
15: Esto es el sonido picante del Miami, baby.
16: Hai visto? Hai visto che il profeta Cubita è quello che porta gli argomenti più densi qui dentro.
17: Io la tengo al bolsillo, mio amore.
16: Allora, questo è il flow latino del Miami, siete su Peter Pan. Se sentite parlare in italiano e spagnolo, latin
17: lo che era?
16: Così è. Non...

0: non è un gioco.
1: È che il tipo si queda incantato oyendo il microfono
2: sì. Sì, quando lei lui ha una specie di connessione col microfono.
3: Flow latino.
2: Una connessione tipo visiva. Quando lui gli arriva il microfono davanti, comincia a fissarlo, si fissano come se dovessero limonare. Incredibile.
1: E mia amica e poi canta un pedacito di
0: È mia amica, no?
2: Fai qualcosa, profeta Cubita, e balla.
0: E balla.
2: Ma che cazzo balli che siamo in radio? Non si sente.
1: E l'amore è una magia. Yeah.
2: La radio è quell'apostrofo rosa fra una canzone, una base da riempire dicendo cagate e la canzone dopo.
1: Bueno, se è la radio, nosotros, radio. La radio seria può essere differente.
2: Esatto. Noi accendiamo il microfono, accendiamo i giradischi e succede questo. Senti, eh.

0: venía para el cine a ver cualquier otra cosa.
1: No, no, pues yo quería ver El Diablo Vete Prada.
2: Ah, ti piace?
1: Sì.
2: Ma io consiglio quello dell'alieno con Ryan Gosling, Brasling. Come cazzo si
0: chiama? Riesling, il vino.
2: Come il vino. È figo,
0: Ryan Gosling.

0: ancora di più.
1: Lo entendí.
0: Porque estaban limonando, ya viste.
2: Llegó el Miami, baby.
1: Yo quisiera que me nos escribieran los que nos escuchan. Ahora tú traduces.
0: Sí.
1: Que nos escribieran que se conocieron en el Miami. Porque yo tengo como 10 años viendo gente que se conoce en nuestras noches. Y terminan enamorados, con hijos. Ok.
0: Dobbiamo farlo. Allora scrivete alla pagina miami.tour, miami.tour. Se vi siete conosciuti al Miami, se magari avete fatto anche un bambino, poi dopo.
1: Esatto.
3: Nel frattempo,
0: Sarebbe figo.
1: Il romanticismo in persona sarebbe questo, mio hermano.

0: Io ho visto un mio amico scendere dal palco, farlo splendido con una tipa, bella tipa anche, sì, bella figa, e poi tornare su molto deluso dalla scoperta.
1: Ai mio,
2: come assi, loco?
3: Tenia sorpresa?
0: Eh sì.
1: Ai, dal diavolo.
0: Conosci un tipo?
1: Io conosco.

0: Sport.
1: Azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club. Aira Club. Venerdì 12 giugno. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
5: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
6: Peter Pan Pink Power.
7: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane. On the journey away.
10: Fun. Forever Fun. Forever Young. Music in the mix.

0: Sport.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSE T e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSE T.it.
2: Che bel terrazzo!
1: Grazie!
2: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
1: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
2: Allora lo consiglio al vicino.
1: No!
2: Perché?
1: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
2: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Vero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
9: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Peter Pan 9210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 9210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 9210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
12: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
13: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: Chateau d'Ax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

0: chiama Fireball.
1: Ogni sera su Peter Pan, More Music.
2: In the mix.

questo disco si chiude la mia mezz'ora di More Music in the Mix. Io sono Karinz e vi do appuntamento alla settimana prossima alla solita ora. Ma adesso mi raccomando, rimanete con noi, perché la musica continua qui su

0: Radio Radio Peter Pan.
1: Tocca a me.
0: Peter Pan.
1: Sport.
0: Ogni giovedì notte il suono di The Pandance, la cena e il dopo cena. Tutti i giovedì d'estate a bordo piscina, a Tre Basiliche, Padova, in diretta su Radio Peter Pan. Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: In my mind.
0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
0: Forever Fun, Forever Young.
10: This is my house.
11: House, gallery, gallery, gallery, gallery, gallery.

Valeri su Peter Pan. Io sono Fuxy al mixer, c'è Andrea De Luca e noi come sempre siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. E cominciamo questo viaggio da una storia piuttosto recente. Nick Fanciulli, Set Me Free.

musicale dell'anno 2024, Nick Fanciulli con Set Me Free, mentre il prossimo pezzo è del 2000. The Goodfellas, gruppo composto tra gli altri da Dino Angioletti, Gianni Bini e Paolo Martini, quindi una produzione tutta italiana, accompagnati dalla splendida voce di Lisa Millet. E questa è su

Big Easy del 2023, la canzone che avete appena ascoltato su House Gallery, viaggio nella storia dell'house music con Fux al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ora ci fa ascoltare dall'anno 2001 The Superman.

0: covers con Starlight. Vi abbiamo fatto ascoltare la versione originale, quella del tempo. Recentemente è uscita anche un'altra in collaborazione con il gruppo americano One Republic, ma noi siamo più legati alla prima. E adesso, dal 2002, Oscar G. e Ralph Falcon, Dark Beat.
1: The History of House Music.
2: House Gallery.
1: Music selected by
2: Andrea Di Luca
1: on Radio Peter Pan.

Tori Amos, Professional Willow Remix dal 1996. State ascoltando House Gallery su Peter Fan. Io sono Fuxi e al mixer c'è Andrea De Luca. E adesso rimaniamo nel 1996 con Benjamin Diamond, cantante e coautore del gruppo Stardust, quelli di Musicians Better With You, tanto per capirsi, composto insieme ad Alan Brax e Thomas Bangalter, che sarebbe uno dei due dei Daft Punk. Questo è il suo pezzo da solista e si intitola In Your Honor. The History.

Fair con Blinder 2008, mentre ora andiamo ancora più indietro nel tempo, al 2001. La voce che state per sentire è di Belinda Carlisle, protagonista nel 1991 con Live Your Life Be Free, canzone dalla quale è stato preso il sample che Chris Malinchak e Greg Bari, ovvero i Live Element, hanno utilizzato per la

0: Development Be Free dal 2001 a chiudere la prima parte del viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni, ma tra pochissimo House Gallery su Peter Pan riparte.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché il cuore
3: mio fa Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan. What?
5: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
7: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
8: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
9: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
12: Mangio Summer Village, opening season con Radio Peter Pan. Venerdì 5 giugno, dalle 20, il primo sporty party tra Beach Club. Sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21, in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 5 giugno, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village, a Gagliarine, Treviso. Ingresso libero, 18+.
13: Venerdì 5 giugno, all'apertura di Marola Summer Festival, arriva The Mix Show!
14: Ragazzi, dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio.
13: Edo, che ci sarà quella sera?
14: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragazzi.
13: Ragazzi, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan, venerdì 5 giugno, dalle 21.30 al Marola Summer Festival.
14: A Marola di Torre di Quartesolo, Vicenza.
15: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
17: Forever Fun, Forever Young. This is my house.

quei danesi di cui si sono un po' perse le tracce nel panorama musicale internazionale da più di un decennio. Mentre ora arriva un pezzo di un produttore DJ considerato uno dei capisaldi dell'house music. Sto parlando di David Morales, che nel 1994

brano composto da Antonio Romeo e Maurizio Zoffoli, ovvero i Nerius Dubwork, con la voce di Daryl Bundy. Era Sunshine and Happiness, mentre ora, dal 1998, Ralphie Rosario, Take Me Up.

Sta ascoltando House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mix, che si è appena fatto riascoltare dal 2002 Fru Fru con Brave Fin, mentre ora arriva dal 2012 Bob Sinclair e Sophie Ellis-Bextor, e questa è Fuck With You.

Un duo di produttori, uno inglese e l'altro svedese, che rispondono al nome di Shapeshifters, decidono di campionare e velocizzare una parte strumentale della canzone di Johnny Taylor, What About My Love, e realizzare la splendida

puntata di House Gallery, ma il nostro viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni torna su Peter Pan tra 7 giorni. Grazie ad Andrea De Luca che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fuchs è tutto. Ciao.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: nostra scelta.
1: Peter Pan. Squatch. Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschetto di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Forever Fun. Forever.

0: grazie a Dabbet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Forever Fun, Forever Young.
4: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.

0: jackpot.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
7: Svendita straordinaria per rinnovo locali nel Lube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
8: Forever Fun, Forever Young.
9: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.